favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Questa è una canzone pop? Eh no, questo è un capolavoro, un classico da collezione, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Che ci voleva questa mattina con la pioggia che insiste anche questa mattina tra le strade solitarie a quest'ora. Buongiorno amici impavidi, sì, voi coraggiosi che a quest'ora del mattino siete già svegli e pronti ad affrontare una nuova giornata, questa giornata, questo 7 maggio 2026, voi che siete già svegli da qualche ora, magari già al lavoro oppure già in viaggio oppure state smontando, perché no, dal turno di notte, avete quasi finito il turno di notte. Buongiorno impavidi, dicevo, voi che siete già pronti ad affrontare questa giornata o che l'avete già diciamo così presa di petto, in cerca di questa mattina, io di un bel po' di pazienza anche questa mattina voglio armarmi, ma non so, insomma, dove trovarla, magari spero di trovarla magari dietro l'angolo, in cerca di 3480758060 insieme al vostro buongiorno. C'è Antonacci, il nuovo

0: 7 sì, Salda Vinci su Radio Subasio. Buongiorno amici, centro di gravità permanente questa mattina alla collection su Radio Subasio. Vi ho chiesto questa mattina, a parte insomma giovedì e quant'altro, impegnati già svegli a quest'ora, il vostro buongiorno, e in cerca di, dai, sentiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60. Saluto subito Salvatore da Caserta, che è in cerca di un bar aperto.
1: Buongiorno
0: a quest'ora.
1: Poi sì. Buongiorno a tutti, sono la Cinzia da Prato. A Prato c'è 14 gradi, ma c'è delle nuvole. Stamattina non piove, almeno il canotto l'ho messo in garage.
0: Per fortuna.
1: Cerca di un bel cornetto.
0: Buono.
1: Stamani un bel cappuccino di quelli con la cioccolata misto, sai, buono. Buono, macchinetta del caffè, sto arrivando.
0: Ciao Cinzia, buona giornata anche a te. Poi.
2: Siamo due colleghe di Autogrill, stiamo lavorando.
3: Volevamo augurare buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, ciao.
0: In coro anche questo messaggio. Grazie. 348 075 80 60. Questa mattina mi ha chiesto, in cerca di, in questi primissimi momenti della mattina, ancora i vostri messaggi. Tra poco, l'ho detto il numero, 348 075 80 60. Intanto Roxetta, how do you do? I see you.

insieme a Francesca Michelin su Radio Subasio. Amici, mai sottovalutare i pettegolezzi. C'è una donna, si chiama Miriam, una donna di 67 anni colombiana, ha trasformato i pettegolezzi di quartiere in una attività redditizia. Annota meticolosamente ogni informazione raccolta su un taccuino, verificando ogni fonte, e guadagna, sì signore, guadagna con questa sua arte del pettegolezzo. Guadagna vendendo o trattenendo segreti, grazie anche a una rete di informatori locali. Il suo business le ha permesso addirittura di acquistare due case, diventare una celebrità nel quartiere. Il gossip, secondo lei, è parte integrante della cultura e può persino avere un valore sociale. Allora, la domanda di questa mattina è: la persona più pettegola che conosci, pagheresti per sapere di più? Ma l'idea però di ricevere è un qualche soldo per un'informazione, beh, quello non sarebbe male, eh? Vabbè, non per una persona però che ti è vicina, magari cerchi di, insomma, tenerti le cose per te. Beh, pettegoli, una delle persone più pettegole che conoscete, 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Devo dire che loro si preparano all'estate con una grande hit. Intanto scaldano i motori, i The Colors, con una canzone che ci fa cantare in questa primavera. Rolling Stones!

Just Family in questo giovedì mattina su Radio Subasio. Spettegules, amici, spettegolari, qualcosa che fa da sempre, no? Parte del modo di comunicare degli esseri umani, un comportamento sociale che è sempre esistito. Alzi la mano chi non ha mai dato un'occhiata alle riviste che spettegolano su celebrità, magari in una sala d'aspetto. La scienza dice che il pettegolezzo, quando è positivo, fa bene, fa aumentare i livelli di ossitocina, che è l'ormone della felicità, e fa scendere quelli del cortisolo, che è invece l'ormone dello stress. Quindi complessivamente possiamo dire che fa bene alla salute quando il pettegolezzo non fa aumentare lo stress di altri. La persona più pettegola che conoscete? 3480758060. No, ve lo chiedo perché la notizia questa mattina di una donna che è colombiana e che è addirittura diventata una celebrità spettegolando. Lei addirittura annota i pettegolezzi sul taccuino, sa tutto di tutti.

0: Dagli il via, Claudio Baglioni su Radio Subacchio, dai il via alle chiacchiere. Oh, i pettegolezzi, la persona più pettegola che conosci. Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348-075-8060.
1: Buongiorno Radio Subacchio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Non mi presento.
0: No, no.
1: Dico solo che sto andando a Roma per lavoro. La persona più pettegola? Mia sorella.
0: No.
1: Quanto è stata antipatica, non gli puoi dire una cosa che ha tutta quanta al mondo, mamma mia. Buongiorno ancora.
0: Ciao, hai reso l'idea. C'è sempre qualcuno in famiglia che non si tiene mai le cose per sé, ma perché?
2: Buongiorno Eleonora De Fiorgiti, pettegoli ne è pieno il mondo.
0: È vero.
2: Ma secondo me che brutte persone. E addirittura guadagnarci sopra, vergogna. Buona giornata.
0: Ciao, lei si riferisce alla questa signora colombiana che addirittura ha sviluppato un business intorno al pettegolezzo. Poi
3: allora buongiorno Mara.
0: Chi è?
3: Radio, questa mattina devo rimanere incognito.
0: Sì.
3: Allora, tra le persone più pettegole, sparlone che conosco ce ne sono due. Una zia e un collega. Quella chiudo. Santa miseria, quanto spettegolano. Radio
0: Subasio! No, questo potevi evitarlo, sinceramente. Vabbè, le persone più pettegole, la persona più pettegola che conosci, a parte te ovviamente, 3480758066.

trasmissione inaspettata. Raff che sarà tra qualche giorno ospite di Radio Subasio Music Club. Raff il 18 maggio ci parlerà dei suoi nuovi progetti, ci suonerà anche alcuni dei suoi classici a pochi mesi da Ora e per Sempre, scritto a quattro mani con il figlio Samuele e portato appunto al Festival di Sanremo. E non vediamo l'ora. Su radiosubasio.it intanto è possibile anche rivedere Nicolò Filippucci, che è stato ospite appunto qualche sera fa di Radio Subasio Music Club. Lo sentiamo con questa sua novità.

0: L'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo. 2:06.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio che Trump vuol far arrivare al pontefice. Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000 chiude oltre il 2%. Wall Street chiude ancora con nuovi record. Positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, la finale di Champions League sarà tra PSG e Arsenal. Ai francesi ieri sera è bastato un 1 pari per eliminare il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Protagonista anche oggi l'instabilità, quindi nuvole alternate a momenti di tempo bello da nord a sud praticamente in tutto il paese, con improvvise acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, ma non mancherà qualche acquazzone neppure lungo le coste di Marche e Toscana e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime nel complesso vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Eccomi, le 6:03, buongiorno, buon giovedì a tutti, 7 maggio 2026 da Vera Torrisi, da Radio Subasio, ripartiamo con la musica. E che musica? C'è Stevie Wonder.

Sentirsi dire, sentirsi amati e sentirselo anche dire, no? Anche se fossero le 6 del mattino, come questa I Just Call to Say I Love You alle 6:08 del mattino finiva di cantare Stevie Wonder, la Collection. Buongiorno amici, si va alla conquista di questo giovedì 7 maggio 2026, già in viaggio, già al lavoro, qualcuno finisce il turno di notte, il vostro buongiorno, se vi va di essere presenti anche questa mattina al 348 075 80 60, e la persona più pettegola che conosci, no? Perché questa mattina siamo partiti da una notizia: Miriam, una donna colombiana che ha trasformato i pettegolezzi di quartiere in un business, sì, in una attività redditizia. E poi, a proposito del pettegolezzo, la scienza dice anche che fa bene, quando è positivo ovviamente. Quindi vi ho chiesto: la persona più pettegola che conosci chi è? 3480758060, se vi va di condividere. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: tanto.
1: Eh già, parole sagge, Francesco Gabbani, viva la vita su Radio Subasio alle 6.15. Si parla di pettegolezzi, c'è una donna colombiana che ha fatto un business, si è addirittura comprata la casa con spettegolando e insomma alzando tutto un business sui pettegolezzi. E quindi vi ho chiesto questa mattina la persona più pettegola che conoscete. Antonio scrive: pettegolezzi, ma io ne sono esente. Con i pochi amici che ho, anche se mi hanno confidato pettegolezzi compromettenti, e io altrettanto a loro, non si è mai saputo nulla. I miei amici qualche volta mi cercano per sfogarsi, ben sapendo che mai si risaprà.
2: Ah, okay. Buongiorno a tutti. Allora, la persona non è una persona, ma è un paese intero.
1: Addirittura.
2: Perché io conosco un paese dove si riuniscono apposta per fare chiacchiere. Sto pensando anch'io di aprire un banchetto in quel paese. Almeno, visto mai, faccio qualcosa e divento ricca.
1: Che ne sai,
2: Patrizia da Pomezia.
1: Ciao Patrizia, ma come si chiama questo paese? Ma quale sarà mai questo paese dove si spettegola a destra e a manca? Fatemi salutare e dare un grosso abbraccio a Paola da Roma. Grazie per questa lettera, una lettera scritta a mano. Ne esistono ancora, grazie immense, un bacione. Allora, su Radio Subasio c'è so.

Esatto, Ciao Ligabue dal 1995, quella che non sei su Radio Subasio, la canzone amici che ben si addice a questa giornata oppure al periodo che state vivendo. 3 4 8 0 7 5 80 60. La mia stamattina è ci vuole calma e sangue freddo. Ti ricordi della canzone di Luca Di Risio? Quella, perché la canterò tutto il giorno, perché questa mattina non mi voglio arrabbiare. La vostra, la canzone che ben si addice a questa mattina o al periodo che state vivendo? Dai, tra poco i vostri messaggi subito. Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Mi sento...

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'ha presentata qualche sera fa a Milano durante un live ed è un bellissimo viaggio tra Italia e Brasile ed è il nuovo di Gaia su Radio Subasio in tutti i

0: No Doubt su Radio Subasio. Chiudiamo l'argomento pettegoli. La persona più pettegola che conosci, Roberto da Narni, scrive: l'amica di mia moglie, lei è imbattibile. Oltre a farsi agli affari di tutti, riesce a mettere zizzania tra le persone, perché neanche se li tiene, ma li sventola ai quattro venti. Roberto, appunto, da Narni. Poi volevo salutare Giuseppe da Civitavecchia, che scrive: nel paese dove abito io, il paesino in provincia di Civitavecchia, tutti pettegoli da quelle parti. E va bene, invece vi ho chiesto stamattina la canzone che ben si addice a questo giovedì 7 maggio, al periodo che state vivendo. Qual è?
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Vera. La canzone che mi si addice questa mattina è Nessun Dorma. Il sonno è tanto, ieri sera sono andata a vedere e a festeggiare i campioni d'Italia della pallavolo del Perugia.
0: Sì.
1: E questa mattina è stata tanto dura.
0: Tanto difficile.
1: Nessun Dorma. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te, complimenti alla Sir. Claudia scrive: oggi, dopo due mesi ad aspettare una chiamata per un intervento importante, la mia canzone è quella di Masini. Indovina quale? Ho qualche sospetto, Claudia, penso sia quella. La canzone che ben si addice a questa giornata o al periodo che state vivendo. 3 4 8 0 7 5 80 60.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: La rondine Mango su Radio Subasio. Amici, la canzone che ben si addice a questo giovedì 7 maggio, oppure al periodo che state vivendo questa mattina, la mia è quella di Luca Di Risio, Sangue calma e sangue freddo. Hai presente quella che dice ci vuole calma e sangue freddo? Poi sentiamo allora Antonella da Roma scrive: ho perso le parole, ho detto tutto. Ah, Luciano Ligabue, certo.
1: Buongiorno Subasio, Daniele da Immocello.
0: Ciao.
1: La canzone di stamani, le telefiraccioni, ai ai ai, figliotti, buona donna, muoia mai.
0: Ecco, hai reso l'idea. Grazie. C'è Mick.

0: che bella questa musica per salutarci. Tiro Mancino, Sale Amore e Vento. Vi aspetto domani a partire dalle 5, amici. Da Vera Torrisi l'augurio di una buonissima giornata. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24. Le 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, un coindagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025 avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità. Trump punta a ottenere una svolta diplomatica entro la conclusione della sua visita ufficiale in Cina, domani. E dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa, oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari, ieri ai massimi dal 2000, ha chiuso oltre il 2%. Nuovi record anche a Wall Street, positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sosei Candiaco. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio Champions League al Paris Saint-Germain. Basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal, che martedì ha battuto l'Atletico Madrid. Finale il 30 maggio a Budapest. Si svolgeranno domani alle ore 13.45 nella chiesa conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter e del Brescia. La Camera Ardente aperta oggi dalle 9 alle 19. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda tra Como Nord e Lago di Como viaggiando in direzione della Svizzera. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est. E sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti tra Torrenova e Grande Raccordo Anulare. Sulla diramazione A1 Roma Nord si lavora al ripristino dopo un incidente. C'è un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Sulla A4 Milano Brescia code per lavori, traffico intenso tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla statale 387 del Gerrei si procede a rilento per un cantiere tra San Nicolò Gerrei e San Vito. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tratto chiuso per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo.
7: Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistita ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
17: Da Carrefour 96 ore scontate.
18: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
19: Siamo pronti anche questa mattina, sono le 7:05, siamo tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno, buon giovedì da Gianluca Giurato. Iniziamo con uno strepitoso Pino Daniele del 1981.

0: My Way, Pino Daniele su Radio Subasio. Lui la conosceva bene la sua strada, ce lo dimostrava già da quei tempi là, era il 1981. Voi la conoscete la vostra strada? Adesso, senza addentrarci in discorsi troppo complicati a quest'ora del mattino, non andiamo proprio sulla filosofia di vita, ma andiamo su cose pratiche. La strada che state percorrendo, per esempio, per andare al lavoro, chi la fa tutti i giorni la fa quasi ad occhi chiusi perché diventa qualcosa di automatico, però ecco, la strada può essere anche quella magari delle cose da fare oggi, perché se uno si fa un piano la mattina presto, o forse ancora meglio la sera prima, perché la mattina forse sei troppo assonnato per fare piani, ecco, soprattutto se vi siete svegliati da poco, la strada potrebbe essere più liscia, più scorrevole. Ecco, la strada ve la spianiamo noi nelle prossime tre ore con me, Gianluca Giurato, con la nostra musica, con tanti appuntamenti che chiaramente vi accompagneranno anche oggi e che vi coinvolgeranno anche stamattina. Tra poco c'è il nostro oroscopo, subito dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi lasciatevi guidare dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. L'atmosfera si fa curiosa e vivace. Noi però osserviamo senza fretta, muovendoci in avanti con decisione e ricordandoci di non farci sfuggire dettagli. Venere e Nettuno accendono la sensibilità e l'intuizione. Aspettiamoci piccole sorprese o gesti inattesi. Toro, giovedì intenso e faticoso. Plutone in sestile retrogrado accentua il peso sulle spalle, anche quello che non ci compete direttamente. Lasciamolo andare. Giove in Cancro ci aiuta a vedere la direzione, sostiene la tenacia e la capacità di concludere ciò che si è iniziato. Gemelli, la ruota gira e permettiamole di sorprenderci. Ciò che sembra fermo riparte con slancio, anche grazie a nuovi incontri e a novità inattese. Plutone in Trigono entra in moto retrogrado. Agiamo con saggezza. La sorte ci ripaga con nuove opportunità. Cancro, l'opposizione della Luna richiede distacco emotivo per analizzare i fatti, senza subire l'influenza di vecchie insicurezze e cadere nelle provocazioni. Concretizziamo la tensione di Marte in quadratura in un esercizio di confine e di rispetto reciproco. Leone, grazie a Marte e Saturno in Ariete, ogni sforzo professionale o finanziario porta dei risultati. Una collaborazione improvvisa si rivela produttiva. Usiamo questa giornata per fare un piccolo investimento o un acquisto prezioso per abbellire la nostra casa. Vergine, siamo molto empatici e le nostre parole di conforto sono di grande aiuto a chi amiamo. La sensibilità oggi è la nostra risorsa più importante. La creatività sboccia. Ascoltiamo il cuore, specialmente in tutte quelle scelte che coinvolgono l'estro. Bilancia, momento di valutazioni e bilanci. Plutone in Acquario, che inizia brevemente il moto retrogrado, ci invita a riflettere sui proficui cambiamenti in atto. Il supporto di Venere in Gemelli ci rende affascinanti e ci consente di chiarire qualsiasi malinteso in amore. Scorpione, non tutto ciò che luccica è un'opportunità. Scegliamo dove investire cuore ed energie. Facciamo un passo avanti, anche se non vediamo ancora la strada. Giove in Trigono dal Cancro ci dona la spinta per liberarci dai vecchi schemi che limitano la nostra autostima. Sagittario, è il giorno giusto in cui fare il punto e godere dei piaceri semplici. La fortuna ci sorride e i desideri più intimi sono prossimi a realizzarsi. Venere opposta non intacca la felicità personale, ma si concentra sulla gratitudine per ciò che si possiede. Capricorno, impieghiamo le forze in qualcosa di proficuo. Occupiamoci di questioni economiche o di un'impresa che ci darà frutti in abbondanza nel tempo. Siamo pronti a fare da guida a chi è meno esperto. Trasmettiamo con generosità la nostra esperienza lavorativa. Acquario, l'aria sta cambiando e una nuova fase della nostra vita è pronta a manifestarsi. Grazie a Saturno in sestile, manteniamo la stabilità anche di fronte alle novità. Non perdiamo tempo a rimuginare sul passato. Il destino ci offre un'altra occasione. Afferriamola al volo. Finiamo con i pesci. La Luna in Capricorno supporta il fiuto per gli affari. Giove in Cancro amplifica la crescita del patrimonio, ma Venere in Gemelli chiede cautela nelle spese. Valutiamo ciò che vogliamo avviare. L'entusiasmo non basta se mancano i presupposti per definire un progetto. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Hola, Marco Mengoni con Tom Walker su Radio Subasio. Facciamo il nostro giretto delle città come sempre a quest'ora. Sono le 7:20, vediamo un po' le temperature nelle varie località. Forse da qualche parte stamattina un po' più freschino rispetto a ieri, ma solo da qualche parte. A Roma, per esempio, abbiamo 15 gradi, non è male. A Milano 12, a Napoli ci sono già 16 gradi. Torino invece ne ha 11 per il momento. 15 gradi a Genova, che comunque è sempre piuttosto caldina anche la mattina. 13 a Venezia. A Bologna, ecco, stamattina un po' più fresco, con 10 gradi, 10 gradi anche a Firenze. Palermo invece svetta oggi, 18 gradi già a quest'ora, 15 gradi ad Ancona, 11 a Perugia, 11 anche all'Aquila, 16 gradi a Bari, chiudiamo con i 14 gradi di Cagliari. Siamo pronti, amici? Stanno già arrivando in realtà alcuni messaggi, li aspettiamo per le 7:30, perché tra poco, come sapete, c'è lo spazio per gli auguri di buon compleanno. Scrivete i vostri auguri adesso a Radio Subasio al 348 075 80 60.

0: Radio Subasio.
1: Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,

0: Giovanotti su Radio Subasio aprono la carrellata di auguri di buon compleanno. Partiamo subito. Buongiorno, Agnese compie 7 anni. Lei, che è fiera del suo nome, chiede a tutti, fin da quando aveva 2 anni, se conoscono la sua canzone, quella di Ivan Graziani. Agnese dolce, Agnese color di cioccolata. Vedi che la so anch'io? Spero di aver azzeccato tutte le note. Tanti auguri, piccola dolce tuttofare, da tutta la tua famiglia, nonni e zii compresi. Auguri Fabio per i tuoi 40 anni, energia di un leone con la criniera brizzolata. Bellotta, sei un esempio, buon compleanno ai tuoi figli Diego e Azzurra, la tua moglie super orgogliosa Simona e i tuoi amici di sempre. Wow! Ciao, sono Samantha da Sogliano Rubicone e oggi festeggio gli anni. Mi fate gli auguri, sono 49, sei giovanissima Samantha, auguroni. Tanti auguri di buon compleanno a Cristian di Ferentino che oggi compie 20 anni, dalla sorella Ambra, dal papà Marco e da mamma Natascia. Ti amiamo e complimenti alla vostra radio. Grazie cari. Auguri di buon compleanno a Francesca di Scerne di Pineto. Gli anni passano ma tu sei eternamente giovane. Auguri. Sono Donatella da Autricoli. Vorrei fare tanti auguri a mio marito Adamo, uomo e padre fantastico, un'eccellenza dell'artigianato. Sei il numero uno. Ciao Gianluca, auguriamo tantissimi auguri a Tommy, nuovo piemontese, da zia Nadi e Steve. Bene, auguri. Buongiorno Gianluca, sono Alessandro da Firenze. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia mamma Daniela che oggi compie 58 anni, una mamma forte e con tanta pazienza. E ancora buongiorno Radio Subasio, auguri di buon compleanno a Elettra e Gabriele di Arezzo che compiono 11 anni, vi amiamo da morire mamma Cristina e papà Daniele e auguri davvero a tutti quanti.
1: Scusa

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Dalle tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

tranne qualcuno forse, perché sono le 7:41 di questo giovedì 7 maggio e qualcuno non va a scuola. Volevo salutare per esempio Giulia da Albano Laziale, che in questi giorni è a casa perché è stata operata alle adenoidi. Allora piccolina, tanti auguri, una prontissima guarigione. Puoi giocare anche tu da casa con noi stamattina, ovviamente, anche se non stai andando a scuola, perché facciamo il giretto di tutta Italia con una domanda di tecnologia oggi. Allora bambini, voi che siete iper tecnologici, già nati con il computer, col tablet, con lo smartphone in mano, vi chiedo, oggi vi faccio una domanda che in realtà diciamo che non ha tanto a che fare con questi dispositivi elettronici, ma con altre cose, perché appunto a proposito di tecnologia vorrei sapere da voi: se un elefante si siede sul cofano della vostra macchina, che ora è? Può sembrare strana come domanda, vero? La ripeto, se un elefante si siede sul cofano della vostra macchina, che ora è? Allora, vi do un suggerimento per rispondere esattamente, più o meno esattamente, ecco, non vi fissate tanto sull'orologio, ma piuttosto pensate a quanto può essere pesante un elefante. Quindi se un elefante, che è un animale pesantissimo, si siede sul cofano della vostra macchina, che ora può essere secondo voi? Rispondete con un messaggio vocale, ovviamente, 348 075 8060. Tra poco facciamo il giretto delle scuole d'Italia. Intanto il nuovo singolo di Fulminacci, che bello, finalmente è arrivato, si chiama Maledetto Me.

fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Oggi rispondiamo a una domanda di tecnologia, perché vi ho fatto una domanda un po' particolare stamattina, bambini. Vi ho chiesto: se un elefante si siede sul cofano della vostra macchina, che ora è? Sentiamo le risposte. Sentiamole, quelle che sono arrivate via SMS, via vocali ovviamente.
1: Radio Subasio, sì. Sono Gabriele da Pistoia.
0: Ciao Gabriele.
1: La risposta giusta è...
0: Sentiamo.
1: È ora di chiamare l'assicurazione. Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Allora, se hai l'assicurazione contro gli atti vandalici, elefantiaci in questo caso, contro gli eventi naturali, sicuramente la puoi chiamare, eh sì.
2: Ciao Radio Subasio, sono Letta da Roma.

0: Anche il carrozziere ti potrebbe dire: qua c'è poco da fare ormai, eh.
1: Ciao Radio Subaggio, sono Maria Via da Acquasparta.
0: Ciao.
1: E secondo me la risposta è così.
0: Sì.
1: Un elefante non si può mai mettere seduto sul nostro cofano della macchina, perché è impossibile.
0: È impossibile.
1: Ciao Radio Subaggio, ciao Gianluca.
0: E hai ragione pure tu, perché insomma, perché un elefante dovrebbe sedersi sul cofano della nostra macchina? Questo è vero.
2: È l'ora di cambiare la macchina.
0: È giusto.
2: Ciao a tutti, Itana Brescia.
0: Ciao, ciao, grazie mille.
3: Sono Nicole e vengo da Grotta Ferrata e sto andando a scuola, ho 9 anni.
0: Sì.
3: E la risposta è l'ora che ti ricompri la macchina.
0: Eh beh.
3: Ciao, Radio Subasio.
0: Il papà di Nicole se la ride, magari è l'occasione, la scusa per giustificare l'acquisto di una macchina nuova, eh.
4: Ciao Radio Subasio, io sono Filippo, sono di Abedona.
0: Ciao.
4: Ho 7 anni. La risposta giusta è: visto che l'elefante pesa 2 tonnellate.
0: 2 tonnellate?
4: La macchina si rompe ed è ora di portare lo sfascio carrozze. Ciao Radio Subasio.
0: È giusto.
4: Ciao Luca.
0: Ciao, ciao ragazzi. Allora, la portiamo direttamente dallo sfasciacarrozze. In questo caso lo facciamo noi stessi, proprio sconsolati e afflitti. Bravi bambini, bravissimi anche stamattina. Ci sentiamo domani.

0: Sabrina, Madonna, ci portano le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità entro la conclusione della visita ufficiale di Trump in Cina domani. Gli spiragli di pace spingono le borse in rally e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. La contraerea russa avrebbe abbattuto 347 droni lanciati nella notte dall'Ucraina sulle regioni russe, almeno 13 feriti a Bryansk. Zelensky accusa Mosca di aver risposto alla proposta dell'Ucraina per un cessate il fuoco completo con nuovi colpi e attacchi. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi, sentito ieri, lo difende. Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film Le città di pianura, arrivato con 16 candidature, ne ha portate a casa 8. Tra queste, miglior film, miglior regia e migliori produttori. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League, questa volta a Budapest il 30 maggio. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match che sarà contro l'Arsenal. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
5: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
4: L'ha applicato da sola?
5: Ma certo, pennello, polso e voilà!
4: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla tangenziale di Napoli: code per traffico intenso tra Vomero e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento diramazione per Capo di Chino. Sulla A1 diramazione Roma Nord, traffico bloccato per un veicolo in avaria tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Sempre in autosole, code per traffico congestionato tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Lungo la tangenziale est di Milano, code per un incidente tra viale Rubattino e Lambrate in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso, rallentamenti tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero, diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla statale 16 Adriatica, segnalati lavori di manutenzione tra gli incroci Boara-Polesine e l'incrocio strada provinciale 33. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: 8:05, eccoci qua pronti per un'altra ora insieme, la seconda di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon giovedì a tutti da Gianluca Giurato. Torniamo indietro al 1987 con Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody.

Eccola qui, la voce sublime, veramente incredibile, sempre bello riascoltarla, di Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, giovanissima, era il 1987, era al suo secondo album. Allora, noi adesso invece andiamo indietro nel tempo, ben più di quegli anni là, perché voglio appunto ricordare due eventi storici che hanno a che fare con questa giornata del 7 maggio, che in qualche modo celebrano entrambi l'unicità, la grandiosità, la genialità umana. Il primo riguarda appunto il 1824, quando al teatro di Porta Carinzia a Vienna viene eseguita per la prima volta la nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, detta la corale. In una sala gremita, appassionati e musicisti applaudono lungamente l'autore tornato sul palco dopo una lunga assenza durata 12 anni. Ebbene sì, questa viene definita la quintessenza della musica universale, il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto. E poi il fatto che il suo autore l'avesse composta quando era ormai privo del tutto dell'udito rende la nona sinfonia qualcosa di unico nella storia appunto del genere umano. Adesso andiamo indietro al 1664, perché con una prima festa di 7 giorni il sovrano francese Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles dopo i primi lavori di ampliamento avviati nel 1661. Poi nel 1682, sempre in questa giornata, insedia anche la corte nella Reggia di Versailles. Era la smania di grandiosità appunto del Re Sole che trasformò questa terra triste e paludosa nella più sontuosa residenza che l'Europa avesse mai avuto. Ecco, vi voglio chiedere questo, perché magari ognuno di noi ha, diciamo, la voglia di cambiare un pochettino la propria casa. Voi cosa fareste a casa vostra per trasformarla un po', per renderla più bella? Vi piacerebbe appunto avere una casa, non dico una reggia come quella di Versailles, ma comunque una casa che avesse qualcosa di particolare? Che cosa fareste nella vostra casa? Un piccolo o grande intervento? Me lo dite con un messaggio 348 075 8060. C'è il nuovo di Laura Pausini su Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

gocce di pioggia, e lui si chiama Mr. Rain, del resto come poteva cantare se non questi versi appunto in Supereroi, canzone che ha avuto grandissimo successo qualche anno fa, nel 2023, l'ha presentata come sapete al Festival di Sanremo. A proposito di successi del passato, del presente, canzoni nuovissime, canzoni di un po' di anni fa, ce ne avete una in mente che vorreste ascoltare stamattina? Bene, noi siamo qua per voi come sempre tutti i giorni, intorno alle 8:30 vi accontentiamo nel Voice Box di Radio Subasio. È facile, funziona così: ci mandate un messaggio vocale in cui ci dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire tra poco. Vi aspettiamo allora 348 075 80 60.

0: giusto, senza scappare mai più, come canta Tiziano Ferro su Radio Subasio. Ma magari a volte scappiamo da una casa perché non ci troviamo bene, ne vorremmo una più grande, più bella, più comoda. Voi che interventi fareste per migliorare la vostra casa?
1: Io quando sono andata a vivere nella casa in cui abito ho potuto fare pochissimi interventi perché avevo fretta di lasciare la casa in cui stavo.
0: Succede.
1: Quindi al di là di ridipingere, un intervento un po' più importante sarebbe aprire una bella finestra in cucina.
0: Ah, però.
1: Dove attualmente ho una porta finestra che apre su un patio, ma non dà molta luce, per cui una nuova finestra, oltre a darmi una bellissima luce, mi regalerebbe anche un bellissimo panorama sulla campagna romana.
0: Giusto.
1: Un saluto da Roma, Marzia.
0: Ciao Marzia, grazie mille per il tuo intervento. In effetti poi il panorama è impagabile, no? Oltre alla luce e al miglioramento che otterresti dentro casa tua. Voi fareste qualcosa nella vostra casa, è già perfetta così, oppure la cambiereste con un intervento? Fatecelo sapere 348 075 8060.

0: Market aderenti e online. Carrefour.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Voice Box.
18: Voice Box.
17: La tua voce su Radio Subasio.
19: Buongiorno Radio Subasio, sono Daniela da Roma. Per favore, questa mattina vorrei ascoltare la canzone degli Stadio, Canzoni alla Radio. Buona giornata a tutti, ciao Gianluca!

radio su Radio Subasio e alla radio su Radio Subasio. Stamattina abbiamo suonato appunto questa canzone qua, grazie a Daniela da Roma che ci ha mandato il suo messaggio al 348 075 80 60. Grazie cara, un bacio, e grazie a tutti quanti gli altri, bellissime richieste anche stamattina, ma ovviamente c'è sempre spazio per accontentarvi tutti i giorni intorno alle 8:30 nel Voice Box di Radio Subasio. Torniamo indietro al 1999 con una canzone che tra l'altro è stata un grande successo da solista per Jerry Halliwell, uscita dalle Spice Girls. Questa è Mi Cicolatino.

0: carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: La compagnia, quella di Vasco Rossi su Radio Subasi, 8:53, buongiorno da Gianluca Giurato. La compagnia piace a molti, ecco, magari avere una casa comoda, spaziosa, una casa che possa ospitare gli amici e stare in compagnia, è il sogno di tutti o quasi. Ma voi che interventi fareste, non solo a questo proposito, in generale, per migliorare la vostra casa? Almeno uno.
1: Buongiorno, sono Antonietta da Guidonia Montecelio.
0: Ciao Antonietta.
1: L'intervento che farei io a casa mia, che ci abito da un anno, è uno solo.
0: Quale?
1: Ci porterei il mare.
0: E questo lo faremmo in tantissimi, io per primo lo farei, anzi a volte me lo sogno spesso la notte, che mi affaccio alla finestra di casa mia e sotto vedo il mare e sono felicissimo nel sogno, eh.
2: Io ho due sogni per casa mia: avere una bellissima finestra a golf in camera con la panca sotto, come si vede nei telefilm americani.
0: Bella davvero.
2: E un bel giardino d'inverno coperto con i vetri, diciamo, per avere tanta luce da usare in tutte le stagioni per relax e lettura.
0: Però
2: Chiara da Poggio Misteto.
0: Beh, devo dire che i tuoi sogni sono già più realizzabili. Certo, poi bisogna vedere se la casa si presta, perché non tutte le case chiaramente possono essere, diciamo, riadattate in questo senso. Però rispetto a portare il mare, con lì la vedo un po' più dura, un po' più difficile, magari più facile che ti sposti tu, per la prima amica che abbiamo sentito. Voi ne avete di interventi? 348 075 8060.

0: di Lady Gaga su Radio Subasio ci porta l'informazione e le breaking news di TG Com 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025, avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Svolta nell'indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza in provincia di Bergamo, indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne, è accusato anche di vilipendio di cadavere. L'uomo ieri è stato interrogato, perquisita la sua abitazione. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo Stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Grande attesa per la risposta dell'Iran al memorandum d'intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Ultimatum di Washington entro domani, giorno in cui si conclude la visita ufficiale di Trump in Cina. Ieri giornata positiva per i mercati, giù le quotazioni di petrolio e gas. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. La Camera Ardente riapre in questi minuti. Vi si potrà accedere per un omaggio all'ex leggenda dell'Inter fino alle 19. Calcio Champions League. Al Paris Saint-Germain è bastato un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal. Finale, la seconda consecutiva per i francesi, il 30 maggio a Budapest. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'intensa perturbazione che ha investito l'Italia portando condizioni di instabilità nel corso della giornata di oggi si allontanerà favorendo un generale miglioramento. In questa mattinata qualche pioggia debole isolata sul nord e sull'est della Lombardia, Alto Adige occidentale, interno del centro, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e sud della Sardegna. Nel pomeriggio locale aumento dell'instabilità con dei rovesci dei temporali sulle Alpi, Prealpi e nel Cuneese. Anche

appunto la canzone di Cioffi e Noemi su Radio Subasio. Adesso ci facciamo venire un po' di farfalle nello stomaco anche con il nostro gioco, perché è sempre bello, no? Sfidarsi e cercare di indovinare una canzone. Allora, non vi voglio dare troppe indicazioni, perché poi vi aiuto troppo, insomma, ve la rendo troppo facile. Vi dico che è una delle più grandi voci della musica italiana, che è stata recentissimamente qui a Radio Subasio. Già questo, vabbè, ve l'ho detto praticamente chi è. Questa canzone risale a un po' di anni fa, più di 10, diciamo, ecco, rimango sul vago, più di 10 anni fa, ed è una canzone che lei ha scritto tra l'altro insieme al suo compagno che, come sapete, insomma, ballerino, coreografo, anche coach in un famosissimo talent, non vi dico quale, ma sicuramente avrete capito anche questo. Insomma, una canzone che parla d'amore e che è un inno proprio all'amore, evidentemente scritta insieme da due persone che stanno insieme da un po' di anni, innamorati. Lei lo ha ribadito anche di recente, insomma, che sta tanto bene con lui, sono una bellissima coppia. Allora, ascoltate la clip, così magari avrete più chiaro anche il titolo della canzone. Non vi aiuto più, oltre a questo non vi dico nulla, però vi dico che potete mandare un messaggio vocale con la soluzione, come sempre, al 348 075 8060, dicendo anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. Il più veloce verrà in diretta con noi tra poco.

0: Tre canzoni. Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Achille Lauro, 16 marzo su Radio Subasio. Invece in questo 7 maggio noi al telefono abbiamo Claudia d'Avellino. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi Radio Subasio.
0: Che fai di bello, Claudia?
1: Io sono giornalista, mi occupo di comunicazione, mi occupo anche di cinema, musica, concerti, a livello di scrittura intendo, quindi vi sento sempre con tanto affetto perché è anche qualcosa che mi piace tantissimo, ecco, la musica.
0: Sono veramente contento di questo. Allora, quindi tu ti occupi di concerti, magari scrivi anche quelli che sono gli appuntamenti nella tua zona?
1: Sì, anche, ma anche a livello nazionale, ecco, perché è un sito che si occupa anche di musica e di eventi, cinema a livello nazionale.
0: Ho capito, benissimo. Invece le tue passioni coincidono poi con quello che è il tuo lavoro, nel senso che tu poi vai ai concerti, sì. Vai spesso al cinema.
1: Assolutamente, sono reduce dal concerto, sono andata da Giorgia, l'ultimo siamo andati dalla Elisa a Bologna, uh-huh. Quindi sì. Sì, veramente a Luca Carboni, sono De Cesare, io con mia figlia e mio marito, quindi insomma tanta bella musica e voi siete bravissimi perché ne trasmettete di bellissima.
0: Grazie.
1: Quindi vi seguiamo ogni giorno.
0: Grazie mille, cara. E la tua famiglia in questo momento è all'ascolto, che sta facendo?
1: Mia figlia è a scuola, Arianna, ha 9 anni, quindi quando tornerai le farò sentire in differita la diretta, questa diretta. Sì. Mio marito è al lavoro, Beniamino, che lo saluto, e questo, quindi
0: bene.
1: Poi dopo
0: puoi far sentire
1: che ce l'ho fatta una volta,
0: esatto,
1: almeno.
0: certo, vedi, prima o poi insomma partecipate tutti. Tu oggi sei stata velocissima e poi appunto l'hai ricordato tu, ma lo voglio ricordare per tutti, perché se volete ascoltare le nostre dirette, quindi tutti i programmi sul sito, ci sono, appena finisce un programma, quindi nel mio caso alle 10, potete già trovare la puntata appunto del giorno, poi anche quelle dei giorni passati, ecco, quindi potrai far ascoltare la tua bimba che si chiama
1: Arianna,
0: allora la salutiamo.
1: Sì, la saluti, grazie.
0: Ciao Arianna. Felice. Poi magari la mattina lei ci ascolta prima di entrare a scuola, prima delle 8, no? Col giretto delle scuole d'Italia. Bene, sì. Allora adesso invece è la mamma Claudia che risponde a questa domanda. Tra l'altro l'hai già citata l'artista perché hai detto che sei stata recentemente a un suo concerto.
1: Sì,
0: sai che è stata anche
1: Bari,
0: qui? È stata... Ah, tu sei andata
1: sì,
0: a Bari.
1: Fantastica.
0: A Bari perché appunto era la data più vicina ad Avellino?
1: Sì, siamo andati lì anche per vedere la città, in realtà mancavamo da molto e mia figlia felicissima perché è la sua cantante preferita, quindi sarà orgogliosa di me.
0: Bene, quindi splendida,
1: proprio una sua canzone.
0: Splendida città, Bari, splendida cantante, chi è lei?
1: Lei è Giorgia e la canzone che avete insomma modificato è Io fra tanti.
0: Bravissima cara, allora Claudia buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a voi, grazie mille di tutto. Dedico questa canzone a mia figlia, se possibile.
0: Come no, dedicata appunto alla tua bimba.
1: Ad
0: ciao
1: Arianna.
0: Claudia, ad Arianna, un bacio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

0: Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
0: Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Grandissimo successo del cantante britannico Russ Ballard è stato inserito anche nella colonna sonora del telefilm Miami Vice 1984, Voices.

0: Annalisa su Radio Subasio, 9:40. Stamattina stiamo parlando delle nostre case, se ci sono degli interventi che faremmo per, diciamo così, migliorarle un po'. Sentiamo un altro parere.
1: Ciao Gianluca, Pasquale da Frattamaggiore.
0: Ciao Pasquale.
1: Più che il mio sogno, vorrei realizzare il sogno di mia moglie.
0: Qual è?
1: È quello di avere un secondo bagno in casa.
0: Beh, è il sogno chiaramente di tutte le donne che dedicano molto tempo a loro stesse, quindi è un regalo che prima o poi le farai sicuramente, Pasquale. Dai, sentiamo chi c'è adesso.
2: Cosa cambiare della mia casa? Niente, perché apro la finestra, vedo il mare, c'ho la campagna, c'ho il bosco. L'unica cosa che cambierei, i vicini di casa, sinceramente. Un bacio, Manuela da Grosseto.
0: Manuela, anche qui la vedo un po' dura, perché insomma i vicini, a meno che non se ne vadano loro, è difficile che tu li possa cambiare. Saluto anche Marinella da Milano, Anna da Perugia, Giuseppe da Allumiere vicino a Civitavecchia, che non cambierebbe niente perché da casa sua vede il mare ma è in montagna. Praticamente hai tutto.
3: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia,

0: Vorrei sapere se tu canti sotto la doccia.
1: Allora, sotto la doccia sì, di più in macchina quando sono sola e guido, ma canto male. Cioè, canto, mi piace cantare disordinata, ecco, non è che sto lì che canto come davanti a voi che devo fare bella figura.
2: Cosa canti?
1: Ma qualunque cosa, sai. Allora, in generale canto le cose della mia, del mio bagaglio musicale, quindi mi canto, che ne so, Ace of Base, che cioè, mi inizia sempre così la playlist, inizia con All That She Wants Is Baby. Sì, sì, poi va lì, va avanti, poi c'è un momento di Whitney Houston, poi c'è un po' di cose diverse, Tears for Fears, capito, cose. Me le canto tutte, male però.
3: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: su Radio Subasio. Beh, concedersi un viaggio su un treno a vapore potrebbe essere una coccola che uno si fa.
1: Sì, una coccola, attento a mettere la O anziché la A,
0: è vero.
1: Perché dalla coccola alla caccola il passo è breve.
0: È un attimo.
1: No, me l'hai messa su un piatto d'argento.
0: E te l'ho servita. Buongiorno,
1: buongiorno, Pozzo. Buongiorno a te. Certo, iniziare la giornata con le coccole. Abbassa un po' la musica, farsi coccolare appena svegliati, vuol dire iniziare molto meglio la giornata.
2: È vero,
1: già.
2: È vero.
1: Beh, può sembrare una sciocchezza, ma in un mondo frenetico dove il tempo sembra non bastare mai, la medicina naturale che abbiamo a disposizione è l'attitudine alle coccole. Tu sapevi che fermarsi per 6 minuti, e non lo dico io, ma la scienza, per fare qualche carezza al partner o ai figli, specie al mattino, è una mano santa per il benessere?
0: Fa iniziare al meglio la giornata, perché se cominci bene, come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera.
1: E trasferisce soprattutto serenità e prepara al meglio la giornata.
0: Sì.
1: E allora, ciò detto, poi approfondiremo gli aspetti scientifici della notizia. Quanto è forte la vostra propensione alle coccole? E sono più quelle che fate o che ricevete? E quando vi sentite più portati a coccolare o a farvi coccolare? Coccole al mattino è una delle vostre abitudini? Declineremo il tema un po' in tutte le direzioni. Parleremo insomma di coccole, noi ve ne facciamo tutti i giorni in chiave musicale. Intanto il numero è sempre quello, 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te.

0: Taylor Swift su Radio Subasio, con lei ci salutiamo, vi aspetto domani tutti in piedi, sempre a partire dalle 7. Arriva il Pozzo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto, sono le 10, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul caso di Garlasco, le intercettazioni inedite di Andrea Sempio mentre parla da solo in auto lo scorso anno ipotizzano il movente. Il 38enne, che avrebbe visto i video intimi di Chiara Poggio e Alberto Stasi, avrebbe ucciso dopo un rifiuto da parte della vittima. I suoi legali ripetono: il nostro assistito è in grado di spiegare tutto. Secondo la CNN, l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace USA nelle prossime ore. Tra i punti richiesti da Washington, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Il presidente americano punta a trovare una intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma per una missione di 2 giorni. C'è attesa per il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Sul tavolo i temi esteri dopo le critiche della Casa Bianca contro il Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ripetuto nelle ultime ore Prevost. Raid notturni contro stranieri, denunciati 3 giovani di estrema destra a Roma. 5 le aggressioni in una sola notte, avvenute nei pressi della stazione Termini. 2 degli indagati sono militanti di lotta studentesca, 1 è minore con precedenti, 1/3 è di Forza Nuova. Rivelato il biglietto lasciato dal finanziere pedofilo Epstein prima di morire in un carcere americano: un privilegio scegliere quando dire addio. Non hanno trovato nulla. Secretato per anni perché incluso nel fascicolo del procedimento a carico del compagno di cella, ora un giudice federale ha deciso di rendere pubblico il contenuto. Calcio, la finale di Champions League sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 all'Allianz Arena. La sfida per il titolo il 30 maggio a Budapest. Cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Evaristo Beccalossi. I funerali saranno celebrati domani nel primo pomeriggio a Brescia. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Buongiorno miei cari amici, ovunque vi troviate, buona mattina a tutti, buon giovedì, settimo giorno del mese di maggio 2026, buon dì dal pozzo, insieme fino alle 13. Cominciamo con un grande classico degli Spandau Ballet, I'll Fly For You.

0: Anima e core, canta Serino Brancale. Anima, core e coccole, già. Quelle non dovrebbero mai mancare all'interno della cerchia familiare. Oggi ci stiamo occupando delle coccole perché sono un tocca sana per il benessere. 5-6 minuti di coccole, non lo dico io, ma la scienza, può davvero fare molto molto bene alla persona che ne è interessata, e magari se fate la mattina fare iniziare con sprint la giornata. Oggi mi ha chiesto quanto è forte la vostra propensione alle coccole, sono più quelle che fate o quelle che ricevete, e quanto quanto vi fanno bene, avete sentito che vi fanno bene le coccole, ma soprattutto c'è un momento della giornata in cui riceverle o farle risulta sicuramente un momento più gradito, mettiamola così. Sentiamo, cominciamo dai vostri punti di vista e dalle vostre esperienze.
1: Sono Silvia, chiamo da Roma, e per me le coccole vanno bene sempre a qualunque orario, ma forse quelle preferite sono la mattina e quelle prima di andare a dormire. Amo coccolare ovviamente la mia famiglia, mio marito, i miei figli e anche i miei pelosetti. Io ho due gatti e le loro coccole sono un toccasano anche con le loro fusa.
0: Con le loro fusa. Stiamo parlando di coccole, e voi ne avete di coccole da raccontare? 348 075 80 60.

0: Interminatamente Raff, nella mattina in cui con voi qui su Radio Subasio stiamo parlando di coccole. Vi ho chiesto quanto è forte la vostra propensione alle coccole, sono più quelle che fate, quelle che ricevete, e qual è il momento migliore della giornata secondo voi per ricevere coccole?
1: Le coccole è davvero piacevole sia a riceverle sia a farle, perché creano benessere e il benessere è sempre positivo. Ma una coccola ce la possiamo concedere anche semplicemente facendo una passeggiata a lungomare o assaporando un gelato, il nostro gusto preferito, guardare, osservare un fiore, il nostro fiore del cuore, o ascoltare una canzone, o ascoltare anche Radio Subasio, che dà tantissimo benessere e tanta serenità. Quindi queste sono piccole coccole quotidiane che possiamo concederci tutti e sono quasi sempre tutte gratuite, quindi perché no? Caterina Follonica.
0: È un invito a regalarsi anche in maniera autonoma delle coccole.
2: Sono Enzo da Rieti. Di coccole solo ancora oggi, nonostante la mia età, la mia mamma, che grazie a Dio ancora ce l'ho, perché di altro mi piacciono tanto riceverli ma anche farli. Però a chi? A chi? Oggi in un mondo pieno di maschietti e pochi uomini e molte femminucce e poche donne, sono felicemente single. Quindi niente, meno male che c'è Radio Subasio, dai, a consolarci, a coccolarci.
0: Sferzante il nostro amico dalla sua singletudine. E voi? 348 075 8060.

0: e online.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
0: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
0: perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Che fantastica storia è la vita. Poi ci sono anche le coccole musicali, noi ne sappiamo qualcosa, visto che vi teniamo compagnia tutti i giorni, ora dopo ora, con le canzoni più belle e coccole, appunto, quelle acustiche. Oggi stiamo parlando di quelle tradizionali, però, che si possono elargire oltre che ricevere. Vi ho chiesto quanto è forte la vostra propensione alle coccole, sono più quelle che fate o quelle che ricevete? Ma poi, qual è il momento migliore della giornata per riceverle, secondo voi?
1: Sono Anna Durlubano. Secondo me non c'è un'ora giusta per le coccole, deve essere de indole, perché se sei affettuoso non guardi l'orario, non guardi chi ti sta a fianco, sarà che io poi ho fatto anche l'infermiera, quindi mi rimane molto più facile dare coccole. Peccato che ne ricevo poco.
0: Che bella l'immagine di un'infermiera che riesce anche a coccolare i suoi pazienti, un valore aggiunto.
2: Sono Lele da Città di Castello. Io sono un amante delle coccole, soprattutto farle ai miei figli, abbracciarli, dirgli che gli voglio bene, e alla mia compagna. Però ne ricevo pochi, ne vorrei molti, molti di più degli abbracci e delle coccole. Sì, è vero, fa star bene, mi aiuta ad affrontare la giornata, soprattutto quelle del mattino. Si dovrebbero dare più abbracci, fare più coccole. Viva gli abbracci e viva le coccole.
0: Viva gli abbracci e viva le coccole. Coccole.
3: Oggi sì, ho fatto una coccola speciale a mio papà e sono contenta. Mi ha detto grazie ed è stata la cosa più bella di questa giornata. Tina da Formia.
0: Che bella coccola raccontata. E voi? 348 075 8060.

0: Fola della, devo dire che ci avete raccontato veramente molto in questa mattina a proposito delle coccole e il messaggio, e diciamo così l'inciso che mi viene in mente è che le coccole fanno bene, e ci avete raccontato soprattutto di quanto sia importante regalarsele. È stata veramente una condizione che ci ha coccolato anche a noi. La più grande soddisfazione è che ci avete raccontato di come in realtà le nostre canzoni riescano a coccolarvi. Grazie come sempre per i pensieri che ci trasferite. Adesso io invece vi trasferisco un nuovo aggiornamento con l'informazione. Quello che arriva è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio è in Vaticano per l'udienza con il Santo Padre, una missione volta a ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV, poi gli incontri con il cardinale segretario di Stato Parolin e il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher. Domani invece i colloqui con la premier Meloni e il capo della Farnesina Tajani. Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un negoziato diretto tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, già oggi Teheran potrebbe dare una risposta alla proposta di pace formulata da Washington. Intanto sarebbero in corso trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio al lavoro per smontare l'audio in mano agli inquirenti di Pavia, in cui il 38enne in auto da solo parla dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di un suo approccio negato. L'intercettazione è del 14 aprile del 2025, commentava un podcast, dicono i legali. Potrebbe arrivare ad una svolta l'indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Gli investigatori riferiscono di sapere qual è il movente. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare. 5 sospetti più volte interrogati in questi 35 giorni. Sono 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani a Roma, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di una organizzazione militante nell'estrema destra. Nel mirino mettevano stranieri e clochard, tutti e 3 denunciati e perquisiti, uno di loro è minorenne. L'ultimo rapporto Censis evidenzia genitori italiani profondamente preoccupati, con il 49,8% che teme un futuro economico peggiore per i figli. Quasi la metà ritiene che i giovani farebbero meglio a cercare lavoro all'estero. Cresce il coinvolgimento dei padri, ma resta un divario di parità con le madri nella gestione quotidiana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore prevarranno le schiarite da nord a sud, ma localmente avremo ancora un po' di instabilità. Qualche rovescio temporale si formerà su Alpi e Prealpi, rilievi emiliani, Appennino centrale e nord-ovest della Sardegna. In serata qualche pioggia raggiungerà il sud della Sardegna per l'avvicinarsi di una perturbazione che domani attraverserà gran parte del centro-sud, con piogge sparse e qualche temporale. Nelle prossime ore ventoso al sud e in Sicilia per venti di scirocco. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
20: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
24: Matteo!
25: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, 1 litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
29: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Un'altra ora insieme si apre come sempre all'insegna dei grandi successi, anzi dei classici, come quello che arriva datato 1988, Phil Collins e Groovy Kind of Love.

Certe donne brillano, Luciano Ligabue, a proposito di scorta di canzoni e storia incredibile fatta di successi. Siamo entrati nell'ultima ora insieme, fatta ancora di canzoni tra grandi successi, appunto, e proposte nuove di questo periodo. Fra le altre c'è, a proposito di duetti, uno dei più riusciti dei tempi recenti, quello tra Emma e Giuri, Brutta storia.

Tu non mi basti mai, Lucio Dalla, grande classico della sua storia in musica. E a questo punto arrivano come sempre i saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come? Semplice, al 348 075 8060. Ne ho di saluti per Giulia che ci ascolta e ci saluta da Viareggio, Alberta che ci ascolta e ci saluta da Marotta e Vincenza che ci ascolta e ci saluta da Catania. Per tutti, Angelina Mango.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Umbria Jazz.
11: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
11: Biglietti e info su umbriajazz.com.
12: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.

0: nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più. Enrico Nigiotti parte da qui, da una consapevolezza scomoda, per il nuovo singolo, Maledetto.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.

Avril Lavigne. Era stato un periodo d'oro quello a cavallo dell'anno 2010, tra il 2009 e il 2011, appunto a quell'anno è riferita questa canzone. Sono le 12:43 minuti in questo preciso istante. Tra un po' sveleremo il tema della prima ora del nostro pomeriggio, quella che comunemente chiamiamo pausa pranzo. Ma c'è tempo anche per i marziani dei Negramaro.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Oggi sono io, Alex Britti, ma anche tu mi
1: buongiorno.
0: Sa.
1: Buongiorno, come sta? Bene, molto bene.
0: Ben trovato,
1: devo dire, molto
0: sento
1: bene.
0: Fresco, chiaro.
1: È vero. Tu di verde vestito, quindi verde speranza.
0: Speranza
1: non ti va a morire.
0: Che tutto vada bene.
1: Certo.
0: Sai, le giornate iniziano in un modo,
1: non si sa
0: mai come finisco.
1: Succede, può succedere, certo. Basta reagire
0: ragazzi,
1: nel modo giusto.
0: Siamo persone, eh?
1: Certo.
0: Detto questo, ci si isola sempre di più. Questo è un tema che abbiamo lambito ieri o ieri l'altro, perché sai, a forza di stare connessi, a forza di stare, di essere concentrati anche sui nostri ambiti lavorativi, alla fine ci ritiriamo sempre di più da quella che era la vita sociale di una volta.
1: È
0: no?
1: vero, da una parte c'è da dire che la rete apre le porte al mondo, dall'altra invece le chiude. I rapporti umani.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Ci sono delle giornate in cui magari molti di noi sono impegnati in una, due, tre call.
1: Certo.
0: Una volta si sarebbero fatti incontri.
1: Poi fa figo.
0: Ho una call.
1: Fa figo anche dirlo. Fa figo.
0: Sì.
1: Guarda, una call.
0: Beh,
1: ci
0: un
1: sentiamo
0: po' meno
1: dopo,
0: farle.
1: Ci vediamo
0: un po'
1: dopo.
0: Meno farle, certo. Con questi mezzi busti che si parlano.
1: E poi sotto stanno tutti in mutande, lo sai. No?
0: Beh, sì, è la cosa più bella.
1: Certo.
0: È quasi un affronto alla ufficialità delle call. Detto questo, la domanda è proprio questa qui.
1: È calzante navigare a lungo online? Ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale? In pratica, l'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? Questo vogliamo sapere.
0: Quanto siamo curiosi. Vogliamo ricordare anche il numero di telefono?
1: Assolutamente sì, 348 075 8060.

0: Bagno a mezzanotte, lo di bagno alle 13, volendo anche, dipende che tipo di bagno. Noi ci salutiamo qui, ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10, vi lascio in ottima compagnia con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma prima l'informazione che torna con un nuovo aggiornamento è quello delle 13 e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti tra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo: ricucire gli strappi. Attesa la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Una donna morta di antivirus salita su un aereo KLM in partenza per Amsterdam. Ne è poi scesa e sbarcata a Johannesburg. Lì la 69enne olandese è collassata. Proveniva da Sant'Elena con la salma del marito, pure stroncato dal virus, su una nave da crociera. Nella nuova inchiesta su Garlasco, indizi pesanti contro Sempio. In particolare non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li aveva copiati e cancellati. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare, ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile, così un rapporto Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione in autostrada sulla A4 verso Trieste, 7 km di coda per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni. Verso Torino code per i curiosi tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla A1 verso Milano 3 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Calenzano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
14: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Le 13 da 5 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 7 maggio. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. E per voi c'è Ivano Fossati.

È tutto sbagliato, dice Irama. E allora lo salutiamo naturalmente. È iniziata da pochissimi minuti la pausa pranzo di Radio Subasio. Allora parliamo di percentuali. 61% degli studenti italiani tra i 15 e i 19, oltre 1,5 milioni di adolescenti, la rete non è soltanto uno strumento di scoperta, ma addirittura un ambiente che può ospitare una profonda vulnerabilità. Sono questi dati allarmanti fotografati da una ricerca a cura dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'iperconnessione si traduce in un isolamento silenzioso che spinge oltre 50.000 giovani al ritiro sociale. E questo è un dato importante e anche preoccupante, direi. Pensate, nel 2011 l'uso a rischio di internet riguardava meno di un adolescente su 10. Oggi, dopo l'accelerazione impressa dal biennio 2021, la quota sfiora un adolescente su 6, quindi 14,9%, con un impatto maggiore sulle ragazze, e la percentuale sale e va al 17,4%. E sulla base di questi dati io vi faccio queste classiche domande, no? Che riguardano appunto la connessione. Navigare a lungo online, secondo voi, ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale? L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre potete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

0: Iniziata da pochissimo e allora si parla di connessione, no? La rete non è più soltanto uno strumento di scoperta, ma un ambiente che può ospitare una profonda vulnerabilità. Questo naturalmente è un dato che riguarda gli studenti, il 61% degli studenti italiani tra i 15 e i 19 anni. Vi chiedo, navigare a lungo online ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale? L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Allora, l'iperconnessione, certo, se è iper, già la parola stessa dice che è eccessivo. Allora, la connessione in sé per sé io la trovo molto positiva. Ho 70 anni, mi chiamo Roberta, telefono da Torino e ritengo che essere connessi ci dia molte opportunità. Chiaro che poi dobbiamo saperle gestire, essere maturi, ovviamente da giovani, da giovanissimi, è necessario fare altre esperienze e ci vuole un controllo da parte dei genitori, questo mi pare assolutamente, assolutamente ovvio e sono molto dispiaciuta al pensiero che dei ragazzi possano isolarsi, si isolino quando la vita e il mondo è bellissimo. Arrivederci.
0: Grazie Roberta, grazie davvero. Navigare a lungo online ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale, secondo voi? Ci sta così facendo perdere quelli che sono i contatti veri? L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? 348 075 80 60.

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Radio Suvasio.
5: Se lo vuoi, rimani.

0: È proprio vero, siamo connessi con il mondo ma lenti e disconnessi invece nei rapporti umani. Questo è quello che emerge dai dati che riguardano appunto un sondaggio. A quanto pare il 61% degli studenti italiani tra i 15 e i 19 anni, oltre 1,6 milioni di adolescenti, la rete non è più soltanto uno strumento di scoperta ma un ambiente che può ospitare una profonda vulnerabilità. Ed è per questo che vi chiedo: navigare a lungo online ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale? L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Antonella da Napoli. L'iperconnessione, vi faccio solo un racconto per spiegarvi un pochettino la situazione. La settimana scorsa andai al ristorante. Due o tre tavoli distanti da noi c'erano 7-8 ragazzi così seduti con il cellulare in mano e non si parlavano, cioè non avevano un minimo di sguardo uno per l'altro. No, non va bene così. Internet è una cosa che bisogna usare con moderazione e in maniera intelligente. Ogni eccesso è difetto, non c'è niente da fare. Un saluto a tutti, vi seguo sempre, grazie Radio Subasio.
0: Insomma, stanno scomparendo anche le calde strette di mano. Navigare a lungo online ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale. L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? 348 075 80 60.

0: Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy faces.

0: Una fibra veloce per te. E allora il tema di oggi, devo dire che è molto sentito, è caldo, particolarmente caldo. Il rischio è quello di scambiare la connessione, ovvero essere online con il contatto, essere presenti, cose completamente diverse. Vi ho chiesto se navigare a lungo online ci sta progressivamente spingendo a ritirarci dalla vita sociale, no? L'iperconnessione ha avuto un qualche impatto nella vostra vita quotidiana? Beh, diciamo che passiamo ore e ore e ore a guardare le vite degli altri sentendoci parte di qualcosa, però poi quando spegniamo il tutto, quando spegniamo lo schermo, ci accorgiamo di essere soli nella stanza. Intanto vi dico grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono Emanuele da Città di Castello.
0: Ciao Emanuele.
1: La connessione è devastante, a mio avviso. Lo vedo con mio figlio che, pur avendo i minuti limitati per quanto riguarda la linea telefonica, mi chiama su WhatsApp o su Instagram o su Facebook e non utilizza i minuti illimitati. Poi dai, ci accorgiamo tutti la sera, magari sul divano, invece di andare a fare una passeggiata, adesso che le giornate sono allungate, passiamo ore a scrollare i vari social. Ci vorrebbe un'app che ti blocca la connessione ai social, soprattutto che ti dia tempo di staccare la spina e di poter riprenderti la vita in mano. Ciao Subasio.
0: Ciao, grazie. Beh, diciamo che anche quando siamo fisicamente con qualcuno, la tentazione di controllare il telefono crea una sorta di barriera, un muro, no? Che si chiama pubbing, cioè snobbare l'altro per il cellulare, ed è il killer numero uno dell'intimità moderna. Sentiamo?
2: Io lavoro, ho un ristorante e da anni che sono in questo mestiere, mm-hmm. E non è un problema solo dei giovani, perché ci sono anche cinquantenni e sessantenni che vengono qui
0: confermo,
2: a cellulare,
0: vero,
2: e non si guardano nemmeno in faccia. Non è un problema solo dei giovani, ragazzi, guardatemi intorno. Alex da Pisa.

0: guardano il cielo e ci credono davvero.
1: Breaking news di TGcom 24, le 14 da un minuto.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Rubio è in Vaticano per l'incontro col Papa. Domani il capo diplomazia USA vedrà anche Meloni. All'ordine del giorno i contrasti fra Casa Bianca da una parte, Santa Sede e Premier italiana dall'altra. Obiettivo: ricucire gli strappi. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio. Definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pen drive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini, difesa al lavoro per smontarle. Una 69enne olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa-Nottingham e Friburgo-Braga. In Conference, Crystal Palace-Shakhtar e Strasburgo-Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda di 7 km per un incidente tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste, per un veicolo in avaria sulla A7, 2 km di incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 verso il capoluogo ligure. Lavori sulla A8 provocano code tra Solbiate Arno, Albizzate e Cavaria in direzione Milano. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per lavori tra Catanzaro e San Rotino in direzione della statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
12: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo insieme sino alle 17 anche in questo giovedì 7 maggio 2026. Avete voglia di un bel classico? Lionel Richie per voi all night long.

quando ti senti al sicuro. Ragazza, Paradiso, Ermal Meta, una sua perla su Subasio, le 14 da 15 minuti. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo. Subito Samurai J.

0: Nena, correva l'anno 2013, fervono i preparativi per il tour estivo che celebra i 25 anni di uno dei suoi brani più iconici, parlo di Zucchero, la canzone invece è Baila Sexy Thing, e insomma il mese di luglio sarà per lui e per il suo pubblico un mese particolarmente caldo. Siete sulla di Subasio e per voi anche Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
11: La spesa intelligente.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Alle 15 apre i battenti il jukebox. Prenotate adesso la canzone che volete ascoltare proprio oggi. Inoltrate un messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 3480758060 o attraverso l'app di Subasio. Subito Blanco ed Elisa.

Mysterious Way, YouTube, siete su Radio Subasio. Dai, che alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, la canzone che parla di voi e che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Potrete ascoltarla tra le 15 e le 16. The Colors per voi, Rolling Stones.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia,

0: Poi un'altra delle cose forse è l'università, ricordo bene, tu eri iscritta all'università e poi hai mollato dopo
1: Sanremo. Mollato perché io andavo a fare i soundcheck nei club con i libri, mi ricordo sto librone di ermeneutica filosofica, perché io non
0: cosa
1: so
0: studiavi?
1: Perché, lingue, tu okay. Dirai che c'entra nel piano degli studi avevo messo questo cacchio d'esame di ermeneutica filosofica e poi l'esame di estetica andò benissimo, ermeneutica filosofica sto testo di 8800 pagine, io andavo a fare il soundcheck nei club che me riprendevano, mi bullizzavano perché il musicista ti vede arrivare col libro, ma dove vai a scema così. Poi ho fatto Sanremo 94 e concerto là, una cosa qua e ho mollato e ho fatto male.
0: Però c'è sempre tempo, no? Hai detto che ti piace imparare,
1: no,
0: sempre
1: perché adesso
0: cose nuove.
1: Studiare è durissima.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

Eros Ramazzotti, e la musica può dare un senso alle emozioni. Qual è quella canzone che meglio rappresenta il vostro stato d'animo e che magari volete ascoltare proprio oggi? Potete inoltrare un messaggio su WhatsApp o Telegram, prenotatela subito al 348 075 80 60, oppure fate il tutto attraverso l'app, ormai lo sapete, scaricatela se ancora non l'avete fatto, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate la canzone che ascolterete alle 15. Follow to

0: Breaking news di TGCOM 24, 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo del faccia a faccia Leone Rubio, ridurre le tensioni dopo gli attacchi di Trump. La Chiesa dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito Prevost. USA interlocutore imprescindibile, sottolinea il cardinal Parolin. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump punta a trovare un'intesa definitiva entro il suo viaggio in Cina del 14 e 15 maggio, definisce l'accordo molto possibile. Sbarca alle Canarie la nave da crociera funestata dall'antivirus, grave anche il medico di bordo, caccia i contatti dei passeggeri fatti scendere in anticipo, c'è paura che possano diffondere il contagio, 3 i morti, Spagna in allarme. Nell'inchiesta su Garlasco molti indizi contro Sempio, non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara che li copiò e cancellò, solo chi li vide su quel supporto poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini, difesa al lavoro per smontarle. Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi il loro ruolo sia più difficile, così un report Censis. Incidono risorse economiche, impegni lavorativi, richieste eccessive dei figli. Emerge inoltre che il tasso di occupazione delle madri sia del 61,5% a fronte del 91,7% dei papà. Tennis al Foro Italico, subito fuori Berrettini, in campo Cinà e la Paolini, più tardi Maestrelli, Cadenasso, Sonego e il derby Pellegrino-Nardi. Passa anche la Basiletti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: o ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
17: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Da Carrefour 96 ore scontate.
20: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
0: E il vostro messaggio può fare la differenza. Diteci quale canzone desiderate ascoltare. Noi trasformiamo i vostri desideri in musica. 348-075-8060 per inoltrare le vostre richieste. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Vorrei salutare la mia collega Giorgia e dirle: Befana, vedi che non ti faccio soltanto i dispetti? Ale dalla provincia di Ancona, un saluto a te. Grazie Ale, ha scelto lei la collection di oggi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Questa è Jukebox di Radio Subasio, è iniziato da poco e questo vuol dire che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste, la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, volete ascoltarla oggi, inoltrate un messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Vi chiediamo le solite informazioni, di specificare ovviamente il titolo della canzone, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Chi è?
2: Ciao, sono Francesca e sono un'educatrice. E lui è? E lui è Aulo. E la sua canzone preferita è Supereroi, perché lui è davvero un supereroe.
3: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. E allora, veloci, se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che volete ascoltare proprio oggi, 3480758060, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali. Antonella, ci sei? E dice: vorrei salutare tutti i lavoratori e saluto anche chi sta ascoltando Radio Subasio. Ha scelto lei la prossima. Ciao Anto, grazie.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Simona da Portici e vorrei ascoltare Every Time You Go Away di Paul Young.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: Every time you go away, Paul Young, grande classico, questo è il jukebox. E allora devo salutare chi si è messo in contatto con noi adesso, nello specifico saluto Alessandra, Guido e Alex, ciao, stanno studiando, preparano un esame, quindi vi faccio un grande in bocca al lupo. E poi saluto anche Livia che ci segue da Nettuno, dice vorrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Voicebox. La tua voce su Radio Subasio.
23: Ciao Radio Subasio, sono Silvia, chiamo da Roma e mi piacerebbe ascoltare Donatella di Donatella Rettore e dedicarla a una donna speciale, Donatella, che oggi compie 50.

dai che avete ancora un po' di tempo, se volete ascoltare la canzone che vi ronza in testa e che soprattutto ha il potere di dare una svolta positiva alla vostra giornata, prenotatela subito attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60, e poi c'è l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto anche Leo con un abbraccio fortissimo e Giulia di Napoli, ciao.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Tommaso da Montefescone e vorrei ascoltare

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ognuno col suo passato, col suo destino. Pino Daniele, un grande classico, correva l'anno 2001. Siete sulla Radio Subasio. Questo è il Jukebox. Devo salutare, vediamo, Claudia che ha inviato il suo messaggio. E poi devo salutare anche Giulia e Giuseppe di Vignanello. Ciao ragazzi, un saluto va anche a Claudia. E poi Mario che ha scelto la canzone di Pino Daniele. A proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Mattia d'Artena e vorrei ascoltare Ordinary.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking News di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Vaticano l'incontro tra il Papa e il segretario di Stato USA, definito amichevole e costruttivo. Obiettivo: ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Washington, interlocutore imprescindibile, sottolinea il cardinal Parolin. Domani Rubio vedrà la Premier. Si attende la risposta di Teheran sulla bozza di pace statunitense. Trump, che nella notte ha sentito Netanyahu, punta a un'intesa definitiva prima del suo viaggio in Cina, 14 e 15 maggio, e definisce l'accordo molto possibile. Nell'inchiesta su Garlasco indizi pesanti contro Sempio. Non si era mai parlato dei video sulla pendrive di Chiara, che li copiò e cancellò. Solo chi li vide poteva esserne a conoscenza. Le intercettazioni inedite riscrivono le indagini. Così la difesa: non sono confessioni. Una olandese morta di antivirus era su un volo KLM in partenza per Amsterdam. Una hostess è ricoverata, ma ne è scesa e poi sbarcata a Johannesburg, dove è collassata. Era in vacanza col marito, pure ucciso dal virus, su una nave da crociera, attesa sabato a Tenerife. A proposito del delitto di madre e figlia avvelenate con la ricina, gli investigatori molisani ritengono di conoscere il movente. Pochi sospettati per un dissidio familiare. Ascoltati oltre 100 testimoni. Nuova convocazione in questura per la cugina di padre e marito delle vittime. In Champions, seconda finale consecutiva per il PSG, vittorioso in trasferta sul Bayern 1-0. I parigini trovano l'Arsenal. Dalle 21 per l'Europa League, semifinali Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference, Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda per un incidente tra il nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste. Un veicolo in avaria sulla A14 causa rallentamenti tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Faenza verso Taranto. Infine, sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Vico e Quense in direzione della statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
9: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Conosci la BC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
14: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
15: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
16: Deliveroo!
15: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
0: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.

0: credo.
1: Ok, ci sono.
0: Oddio mio, che giornata.
1: No, non togliere le cose dalla borsa perché sono miliardi. Fai altre cose. Dai, no, saluta.
0: Buon pomeriggio a tutti da Leonardo Fabrizi.
1: Tra pochissimo si gioca.
0: E c'è la collection.
1: Sì.
0: E fin qui.
1: Non ci piove?
0: Non ci piove.

0: Roy Orbison, Collection delle 16. Ma che canzone!
1: Oh, lo so che è dedicata. Dedicata a me, no?
0: Ma certo, scusa. Sì, Roy Orbison infatti ha pensato a te.
1: No, ma in questo momento
0: ma anche il regista del film Pretty Woman, scusami, inizialmente ha pensato a te, poi ha chiamato Giulia Robbe, no, non si sa,
1: sì,
0: per quale
1: Giulia
0: motivo.
1: Giulia Robbe. No, ma scusa, in questo momento se c'è una Pretty Woman sono io, mica
0: vero,
1: sei tu, sarai
0: no,
1: tu?
0: No, no, allora, no, per carità. Okay. Ma per carità, ma ci mancherebbe. E allora si gioca?
1: Si gioca oggi al rumore.
0: Sì,
1: misterioso.
0: Rumore misterioso, quindi arriva il contributo, ascolterete certo questo rumore e voi dovete dirci che di che tipo di rumore si tratta.
1: Esatto, okay? È facile oggi, no?
0: Sì,
1: non è che
0: è
1: possiamo
0: facile
1: aiutare in altri modi.
0: No, no, ascoltando il rumore, punto
1: sì,
0: e
1: dai,
0: basta.
1: Dai.
0: Vogliamo così casualmente ricordare
1: 348 075 80 60, rumore misterioso. Sentiamo.
0: Eccolo, arriva.

0: Ecco i brividi.
1: Ma sarà un temporale.
0: Mi dai la copertina, per piacere.
1: Paura, eh.
0: Voglio la copertina.
1: Paura.
0: Ma chiudi le finestre, per carità. Rumore misterioso. Occhio, quale sarà mai questo rumore?

0: po' come te, sei pronta a correre oggi. Ti vedo bella pimpante, aggressiva.
1: Sì.
0: Vero?
1: Più
0: carica.
1: O meno. Più o meno.
0: Infatti.
1: No,
0: che
1: però,
0: te lo dica fa.
1: Però in questo contesto del rumore misterioso,
0: sì.
1: Pronta a correre con l'ombrello.
0: Così
1: mi è
0: con l'ombrello, non con lo scudo magnetico.
1: No, con l'ombrello, no. Capito il lampo di genere?
0: Sì, sì, no, ti ho capito bene, Venusia. Assolutamente sì. Allora, io direi di ascoltare le prime risposte arrivate al 348 075 80 60. Il rumore misterioso che tra poco riascolteremo.
1: Saremo scemi.
0: Vogliamo andare? Chi è? Sentiamo chi
2: sono
0: è?
2: Sono Alessandro da Pistoia.
0: Quale?
2: Insieme a mio amico Riccardino.
0: Oh, Riccardino, e tu fai?
2: Per noi è un aeroplano, un jet che supera il muro del suono. Un saluto a tutti.
0: Beh, però è molto molto simile,
1: simile
0: effettivamente,
1: rumore,
0: molto molto simile.
1: Tu lo hai sentito?
0: Sì, certo.

0: quando io con il mio aereo.
1: No, appunto, dico, cioè, quindi puoi fare il paragone.
0: Ah, ok, perfetto. No, non è esatto, però ti sei avvicinato tantissimo. Chi è? Sentiamo.
2: Ciao Radio Subacio, a me sembra, il rumore sembra una lastra di ghiaccio. Quando cade una lastra di ghiaccio, un pezzo di ghiaccio. Non lo so.
3: Papacco.
2: Ciao Cristina dal Circeo.
1: Ciao Cristina, ma no, non è il ghiaccio, è più che altro qualche ghiaccio che arriva dall'alto.
0: Dici
1: no?
0: Tu, ah, cioè, okay.
1: Quando
0: sì,
1: dopo
0: sì,
1: si
0: giusto,
1: scatena,
0: giusto,
1: no?
0: Giusto.
1: Il ghiaccio si giusto. Scioglie e cade a goccioline.
0: E allora?
1: Ma che fatica.
0: Ricordiamo di nuovo il contatto per le vostre risposte.
1: 348 075 8060.
0: Il rumore misterioso, eccolo qua.

0: pensavo, chissà se Cesare Cremonini pensava proprio a te quando ha scritto questa canzone.
1: Perché scusa, cosa vuoi dire?
0: No, per il titolo, una come
1: una
0: te.
1: Una come te, non esiste una come me.
0: Lo so.
1: Per fortuna.
0: Lo so. Grazie fortuna. Al cielo. Grazie lassù, dalla sala dei bottoni azzurra.
1: Sì.
0: Vieni con me.
1: Dove andiamo?
0: Ti porto ad Ancona dove c'è la nostra amica Loredana.
1: Loredana,
0: pronto?
1: Invece meno male che c'è, Loredana.
2: Ciao a tutti.
0: Eccola.
1: Ciao, come stai?
2: Bene, benissimo.
0: Allora, dovete sapere che Loredana ha iniziato.
1: Dovete sapere, c'era una
0: ha iniziato
1: volta.
0: Da 3 anni una nuova vita.
1: Ah, davvero?
0: Ovvero, Loredana, raccontaci.
2: Che sono in isopensione da 3 anni, che è una specie di scivolamento. Diciamo pensionistico.
0: Okay.
2: Poi tra 3 anni sarò in pensione definitiva.
0: Però un pochino, mi dicevi fuori onda, il lavoro ti manca. Non tanto per le mansioni che svolgevi quotidianamente, quanto per la socializzazione,
1: ah,
0: no?
1: Okay.
2: Sì,
0: giusto?
2: Sì, per la socializzazione, per il confronto con i colleghi, la battuta.
1: Senti, ma non hai altre occasioni di socializzazione adesso che sei,
2: sì,
1: magari che ne
2: sì,
1: so.
2: Sì.
1: Che cosa fai? Sì, raccontaci un po' la tua giornata.
2: Allora, io faccio volontariato,
1: beh,
2: che mi piace molto, quindi sono una patronessa del Salesi, ho sempre adorato i bambini, non li ho avuti nella mia vita e quindi mi sono ripromessa che una volta in pensione avrei dedicato la parte finale della mia vita a loro.
1: Brava.
2: E quindi così ho fatto.
0: Ma che meraviglia!
2: Non è semplice, in ospedale non è tutto semplice, però mi piace.
1: Però posso dire, hai dato...
2: Sono giochi?
1: Sì.
2: Sì.
1: Vai, dimmi.
2: Dicevo, sono scienza da giochi, quindi giochiamo con i bambini che sono ricoverati. E quindi anche se hanno la flebo, tutti quegli apparecchietti, loro comunque si muovono e vengono in sala giochi a giocare con noi, e poi andiamo nei reparti. E quindi aiutiamo anche lì più che altro i genitori.
0: Mamma mia,
1: mi è venuto un brivido.
0: Che brava, che voglia di abbracciarti, che
1: davvero,
0: ho, mamma mia, Loredana, brava, davvero.
2: Grazie.
0: No, complimenti, grazie. Complimenti. Perché insomma, tu metti a disposizione il tuo tempo, potresti fare qualsiasi cosa,
1: sì.
0: E hai deciso di regalare te stessa a chi magari ne ha bisogno, no?
1: Beh, hai dato uno scopo importante alla tua vita, questo stavo dicendo.
0: Meraviglioso,
1: prima. Brava,
0: davvero, brava. Grazie per quello
2: grazie.
0: Che fai, Loredana. E
2: grazie.
0: Allora, vabbè, visto che sei in onda con noi, vuol dire che hai indovinato, no, il quesito di oggi. Qual
2: sì,
0: è questo rumore misterioso?
2: È il tuono e il lampo.
0: Ecco, quello che noi insomma sentiamo da diversi giorni a questa parte, non ne possiamo più.
1: a volte
2: dai,
1: lo facciamo anche.
0: Certo. Allora Lori, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e
1: ci porti un abbraccio a tutti, ecco, i bambini.
0: Mi ha letto nel pensiero,
2: come no,
0: questa donna.
2: Come no?
0: Mi ha letto nel pensiero.
2: No,
0: un abbraccio. Tu devi dire semplicemente: ho parlato con i ragazzi della radio e vi mandano un abbraccio e un bacione a tutti, ok?
2: Grazie anche a voi, è stato un onore parlare con voi.
0: E per noi è stato un grande piacere. Grazie Loredana.
1: Ciao Loredana, un abbraccio.
2: Ciao,
0: e buona vita, ciao. E allora, noi torneremo a giocare invece domani pomeriggio a partire dalle 16.
1: E adesso Annalisa.

0: one, ho un'idea. Radio su Basio.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: The Calling, siete su Radio Subasio e è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Chi è?
1: Sembra una favola moderna, poi però prende una piega un filino più tossica.
0: E la cosa mi intriga, devo dire, lo sai?
1: Allora, siamo a Carsoli. Un uomo compra un gratta e vinci da 5 euro e lo regala alla fidanzata per l'8 marzo. Ok, quel regalo, pensiero.
0: Pensierino. Pensiero, no?
1: Sì.
0: Lo farei anche io.
1: A me lo regali?
0: Sì, sì. Ok. Poi quello, mica quello vincente. Però, prima gratto, poi verifico. Vai.
1: Però è fortunato il biglietto. Talmente fortunato che risulta vincente per 500.000 euro.
0: E in questo caso partono le coccole, gli abbracci e chi più ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: E invece?
1: Qui parte la banca perché lei prende il tagliando, va a depositarlo e poi ciaone, non torna più a casa.
0: Va
1: via.
0: Chiamatelo fesso o fessa.
1: E non risponde neanche più al telefono lei.
0: Quindi diciamo che più che una vincita condivisa è diventata una spartizione organizzata molto molto bene, no?
1: Tant'è che lui ha presentato un esposto per chiedere chiarimenti su chi sia davvero il proprietario della vincita, no?
0: Quindi c'è sotto una morale.
1: Si va in tribunale, capito?
0: Certo. Quindi non devi mai nella vita, cara Katia Giuliani, non devi mai sottovalutare il potere romantico di 500.000 euro.
1: Non lo sottovaluterei mai. Guarda, non per essere cinica, ma insomma, 500.000 euro. Non
0: dai, vogliamo tutti sapere la morale. Siamo qui con le orecchie aperte.
1: Non ti cambia la vita, però un po', dai, te la mette a già posto. Se vuoi fare un regalo simbolico, forse è meglio un mazzo di fiori. Al massimo appassiscono, ma almeno non spariscono col malloppo.
0: Ecco.
1: Questa è la morale. Volevi, adesso beccatela.
0: Però sai, un pizzico di delusione. No. Cioè, era più intrigante il fatto che uno se ne va, appunto, e basta, ciao.
1: Te la dico fuori onda un'altra
0: morale.
1: Dimmela
0: quando vuoi. Intanto ci sono i pinguini, vai.

0: Ogni atomo denegrita su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa ti parlerà?
1: Beh, una domanda che ci siamo in realtà posti svariate volte. Adesso ritorna oggetto di discussione, perché in Francia c'è questa nuova riforma che appunto rimette al centro l'argomento. Ovvero, è più importante a scuola valutare per uno studente solo la prova finale o tutto il percorso fatto? Perché insomma anche qui c'è una divisione, c'è chi dice no, insomma è il percorso che va considerato, tutto il percorso, no? Non solo la prova finale,
0: certo,
1: la prova
0: certo.
1: finale è riduttiva. C'è chi invece dice no, la prova finale è la conclusione del percorso ed è lì che lo studente deve dimostrare quello che ha imparato. Insomma,
0: questo in Francia.
1: In Francia. La riforma prevede che la prova finale conterà e avrà più importanza del
0: nel
1: percorso.
0: Nel caso in cui dovesse andare in porto, potrebbero estenderla anche ad altri paesi europei?
1: E chi lo sa mai?
0: Questo non lo sappiamo.
1: Però vogliamo intanto sapere voi cosa ne pensate, perché magari, che ne so, voi se ci dite che vi piace la cosa,
0: le vostre,
1: noi...
0: Certo, le vostre opinioni, non solo le opinioni dei genitori, ma anche degli studenti.
1: Non solo, ma se loro ci dicono l'idea ci piace, tu per esempio puoi chiamare chi di dovere e il giorno dopo parte la riforma. Cioè noi abbiamo questo potere.
0: Certo, ci penso io. Dai, tranquilli ragazzi, ci penso io.
1: No, ci pensa Leonardo Fabrizio.
0: Nel frattempo l'ultimo dei Maroon 5.

Radio Subasio. È una vita che ti

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 3 secondi alle 17.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Notificata pochi minuti fa ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. A breve dovrebbe essere inoltrata la richiesta di rinvio a giudizio. Una penna in legno d'ulivo, simbolo di pace. Questo è il dono di Papa Leone XIV al segretario di Stato americano Rubio, ricevuto oggi in Vaticano. Rinnovato il comune impegno per buone relazioni, afferma la Santa Sede. Poi lo statunitense ha incontrato l'omologo cardinale Parolin. Nella notte telefonata tra Trump e Netanyahu, mentre a Washington si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran alla bozza di pace statunitense, il presidente fiducioso definisce l'accordo molto possibile. L'omologo iraniano Pezeshkian vede per oltre due ore la guida suprema Khamenei. Un razzo probabilmente in dotazione a Hezbollah ha colpito il quartier generale delle truppe italiane del contingente UNIFIL a Shama in Libano. Nessun ferito, solo qualche danno a un veicolo. Il 2 aprile un altro ordigno non identificato aveva colpito le strutture dei nostri caschi blu. La nave da crociera colpita da diversi casi di antivirus approda alle Canarie. Anche il medico di bordo è in gravi condizioni. Cresce la paura per i passeggeri scesi in anticipo e tornati a casa. È caccia ai contatti. Già 3 i morti. Si teme un'epidemia diffusa. Tennis agli internazionali d'Italia. Berrettini e Cinà subito fuori, avanti Bellucci e Paolini. Più tardi in campo Sonego e il derby azzurro Pellegrino Nardi, domani Darderi, Cobolli, Sinner, Arnaldi e Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione domani porterà nuovo maltempo soprattutto al centro e al sud, quindi giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia con qualche acquazzone sulle zone alpine e più giù, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni centrali, tutte le regioni del sud peninsulare e anche la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%?
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
18: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: E ci siamo, 17:06 minuti, buon pomeriggio a voi, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso delle prossime ore. Pronti per la collection c'è Claudio Baglioni, la vita è adesso.

Baglioni su Radio Subasio, si parla di scuola e si parla di studenti perché la Francia ci dà motivo di riflettere. In Francia la nuova riforma dell'esame di terza media dà più peso alle prove finali e meno al percorso fatto durante l'anno, con il rischio, secondo le stime, l'esame di terza media dà più peso alle prove finali e meno al percorso fatto durante l'anno, con il rischio

durante l'anno oppure l'esame finale. Una prova conclusiva severa misura meglio la preparazione oppure rischia di essere troppo punitiva? Questa è la domanda che vi lascio in apertura di questa ora, poi naturalmente avremo modo di approfondire anche grazie ai vostri messaggi al 348 075 80 60.

Maria Antonietta e Colombre, la felicità è basta. Su Radio Subasio. In Francia, oggi si parte da lì, dalla Francia, stanno stringendo le maglie sull'esame finale di terza media. Con questa nuova riforma conteranno di più le prove conclusive e meno il rendimento costruito durante l'anno. Secondo le stime potrebbe essere bocciato uno studente su quattro. L'obiettivo è quello di rendere la scuola meno indulgente, più selettiva, però il tema divide molto, perché c'è chi dice che un esame severo misura davvero la preparazione, chi invece pensa al contrario, cioè pensa che una prova sola non possa cancellare mesi di impegno, crescita e fatica. E quindi vogliamo capire voi che parere avete, da che parte state. È più giusto, secondo voi, misurare davvero gli studenti con un esame finale forte, oppure conta di più il percorso fatto durante tutto l'anno? Secondo voi a scuola deve contare di più il percorso fatto durante l'anno oppure il risultato dell'esame finale? E ricordando anche i vostri anni di scuola un po', vi sentivate più rappresentati dai voti dell'anno o da come andavano gli esami finali? 348 075 80 60, così vi facciamo tornare un po' anche indietro con la memoria. Io vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

0: sei nell'anima. Gianna Nannini su Radio Subasio. L'esame in Francia finale avrà più importanza, questo dice la riforma, dell'andamento scolastico di tutto l'anno, e abbiamo chiesto a voi cosa ne pensate, giusto o sbagliato?
1: Insegnante, nonché mamma, nonché ex studentessa, posso dire che a mio avviso la valutazione migliore si fa durante tutto il percorso, anche perché inevitabilmente in una prova sola ci vanno a confluire troppe cose assieme, troppe sinergie di emozioni, fortune dettate dal fato.
0: Vero.
1: E non tutti siamo bravi nello stesso modo sotto stress, oltre al fatto che purtroppo è pieno di esempi di persone che non si sono impegnate adeguatamente durante tutti gli anni, eppure magari nella corsa finale recuperano i voti, recuperano le materie e escono dignitosamente da queste prove. Quindi secondo me sarebbe giusto valutare sì ovviamente la prova finale, però tenendo conto un po' di tutto l'atteggiamento e evoluzione che hanno avuto gli studenti durante il loro percorso scolastico, anche un modo per valorizzarli di più secondo me.
0: Certo, è vero, hai ragione, anche perché effettivamente se uno ci riflette, cioè ci sono quelli che non fanno nulla durante l'anno e alla fine, capito, fanno l'esame finale fantastico perché hanno fatto il tour de force poco prima, e chi invece è bravissimo durante tutto l'anno e alla fine magari va male perché ha un po' di ansia da prestazione, ci può stare, no? 348 075 80 60. Voi cosa ne pensate? Subito c'è Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Michael Jackson su Radio Subasio. È giusto valutare un ragazzo, come stanno pensando di fare in Francia a scuola, nelle scuole medie, solo in base a quello che è l'esame finale, la prova finale, senza tener conto del percorso del resto dell'anno, oppure è sbagliato e perché?
1: Ciao Katia, buonasera.
0: Ciao.
1: Per me è sbagliato giudicare i ragazzi solo sulla base di un esame finale, non sulla base, o quantomeno non troppo sulla base del percorso che hanno fatto nei 3 anni precedenti. Si potrebbe arrivare al paradosso che un ragazzo che non ha fatto pressoché nulla nei 3 anni di percorso scolastico e magari è particolarmente brillante, arriva al mese prima dell'esame, studia un po' e fa una figura migliore rispetto a un ragazzo che magari è sempre stato coerente, costante nello studio, ha sempre reso e magari, che ne so, è emotivo, e il fatto di essere emotivo lo penalizza durante una prova d'esame. Ai ragazzi secondo me gli va insegnato che bisogna essere costanti, bisogna tenerci al proprio percorso scolastico, perché si fa per crescere, si fa per acquisire una cultura e per non essere poi in difficoltà quando ci sarà purtroppo da entrare nel mondo lavorativo, perché prima o poi ci entreranno anche loro.
0: Sì, almeno questa è la speranza. Ecco, c'è anche Luca di Roma che ci scrive: io un peso all'esame finale glielo darei, soprattutto se viene corretto da una commissione esterna, cioè da professori che non conoscono il ragazzo e guardano solo quello che sa fare in quel momento. Il percorso conta, certo, ma una prova finale serve anche a capire il livello raggiunto davvero e anche come il ragazzo sa gestire un momento di pressione. Questo perché si diceva magari il ragazzo è emotivo e quindi la prova finale, no, l'ansia gli gioca un brutto scherzo, e giustamente lui dice vabbè, però serve anche a quello a capire come un ragazzo riesce a gestire l'ansia, la pressione, eccetera. 3480758060. Voi che cosa ne pensate? Vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio. Safe.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: un mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Punto Jovanotti su Radio Subasio. Dove lo mettiamo noi questo punto? Perché ci siamo chiesti per le scuole medie, valutare nel modo più giusto uno studente o una studentessa, è bene valutarlo sulla base dell'esame finale o sulla base di tutto il percorso fatto durante l'anno?
1: Buongiorno a tutti, parere spassionato di una docente.
0: Sì.
1: Puntare tutto su un esame solo è molto rischioso per lo studente, perché metti che abbia mal di pancia quel giorno o che abbia dormito male o che sia troppo sotto pressione, magari quello che riesce a fare non è esattamente quello che invece si meriterebbe fare, e d'altro canto potrebbe anche approfittare di studiare soltanto poco, magari pochi giorni prima, e cercare di fare quello che può senza ricordarsi mai nulla del percorso fatto. D'altro canto, se invece consideriamo un percorso di un anno, è molto più difficile barare e anche dà più onore e possibilità effettivamente di valutare la situazione reale. Tanti saluti a tutti da Sara, Firenze. Ciao.
0: Ciao Sara.
2: Ciao Gadia. Io
0: ciao.
2: In teoria non sono così sicura che non sia giusto, perché poi alla fine quando facciamo un esame scolastico quello che stiamo giudicando è il rendimento,
0: certo.
2: È ciò che si è imparato, quindi anche la capacità di utilizzare quello che si è imparato in una situazione un pochino più stressante come può essere un esame. E se un ragazzo o una ragazza è molto bravo e molto intelligente e magari durante l'anno non ha voluto lavorare, ma poi in sede di esame fa un bel esame, perché dovremmo giudicarlo tra virgolette meno bene di una persona che comunque ha studiato durante l'anno e che in una situazione di esame non è riuscita a performare al massimo? Era solo un quesito. Rosa Maria da Roma, ciao.
0: Ciao Rosa Maria, ma il quesito ci sta tutto, perché me lo stavo ponendo anch'io, anche perché insomma il fatto che uno riesca a performare alla grande durante un esame finale pur non avendo studiato moltissimo durante l'anno, cioè il fatto che uno riesca anche a recuperare bene, no? Le nozioni perse per strada durante l'anno, di riuscire a essere brillante, per usare anche un termine usato da qualcuno di voi, anche quello secondo me è un plusvalore, perché vuol dire che nella vita il ragazzo o la ragazza saprà uscire vincente anche da prove difficili su cui non è preparatissimo, no? Mettiamolo anche in questo modo. Ad ogni modo, ovvio che la cosa ideale sarebbe fare un buon percorso, studiare sempre anche durante l'anno e andare anche bene all'esame finale. Questa sarebbe la soluzione più auspicabile, e poi per il resto insomma lasciamo a voi il giudizio finale. Harry Styles.

0: Golden, Harry Styles su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. Quelle nelle intercettazioni non sono confessioni, dicono i legali di Sempio. In particolare l'avvocato Cataliotti sottolinea che nella notifica a Sempio non c'è nessuna novità. Medio Oriente, accordo possibile con l'Iran secondo Donald Trump. Sul piano di pace elaborato da Washington si attende la risposta di Teheran dopo che nei giorni scorsi fonti iraniane avevano bollato come inaccettabili alcune condizioni scritte nel testo. Vaticano, definito amichevole e costruttivo il colloquio che si è tenuto oggi tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo dell'incontro era quello di ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'antivirus non è l'inizio di un'epidemia né di una pandemia. Morta una donna olandese che era su un volo KLM in partenza per Amsterdam, era in vacanza col marito, pure lui ucciso dal virus, sulla nave da crociera che è attesa sabato a Tenerife. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi e che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti, ha detto il presidente. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per un incidente in direzione del capoluogo lombardo, per un altro incidente sulla A4 coda di 4 km tra il bivio per il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Prestare attenzione sulla A30, visibilità ridotta a causa del fumo di un incendio tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 4 via Salaria, rallentamenti per lavori tra Colli e Stella viaggiando verso Porto d'Ascoli. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: 18 e 7 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, pronti a regalarvi ancora tantissima musica, quindi non ci mollate, la musica è quella migliore, quella di Radio Subasio, la collection di Scott.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo parlato di...

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Tananai, su Radio Subasio, ho visto che si parlava di studio prima, c'è una questa invenzione che hanno fatto all'Università di Napoli, che praticamente hanno inventato un'app sostanzialmente che ti premia se durante lo studio ti stacchi veramente dai social e quindi non vai lì a controllare le notifiche, non scrolli, questo per far sì che uno studente si concentri davvero solo ed esclusivamente sullo studio. Ma come funziona? Insomma, ne parliamo tra poco, quantomeno così per curiosità, anche se so che non sono interessati molti a questa cosa. Però ti premia come? Con i soldi? Non lo so, ve lo spiego su Radio Spazio.

Quanto tempo è ancora? Biagio Antonacci su Radio Subasio. Alla Federico II di Napoli hanno pensato a una cosa molto moderna e anche un po', se vogliamo, crudele nella sua sincerità, e cioè: se non riesci a staccarti dai social mentre studi, ti pago se lo fai. L'idea è un'app che ti dà proprio qualcosa in cambio per ogni minuto in cui lasci perdere lo smartphone e ti concentri davvero. La notizia fa sorridere, ma in realtà fotografa proprio perfettamente quello che è il momento che stiamo vivendo. Cioè, siamo arrivati al punto che per convincere gli studenti a studiare dobbiamo trattarli come i bambini, come si faceva con le figurine, no? O con qualche altro premio. Però a ben vedere il meccanismo è molto furbo, perché trasforma la disconnessione da sacrificio a vantaggio immediato. Quindi sì, magari fa un po' impressione dover essere premiati per non scrollare, però visto come siamo messi, forse è una strada da considerare seriamente. Scusa se ancora

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
17: Secondo voi esiste un'età giusta per andare in discoteca? Cioè c'è un limite di età per andare a ballare? No, ve lo chiedo perché secondo qualcuno sì, tra poco approfondiamo anche questo. Su Radio Subasio c'è Fabrizio Moro, niente da perdere.

Pink Oview, Lenny Kravitz su Radio Subasio. Ma c'è davvero un'età giusta per andare in discoteca? C'è un limite di età? Perché magari qualcuno è capitato, no? Che vi ha detto, beh, non sei troppo grande per andare a ballare. E no, no, rispondete no, perché smontiamolo questo luogo comune. Una cosa sono le energie, che certo cambiano, un'altra è il desiderio di uscire, stare nella musica, vivere il clubbing, e soprattutto dipende dai contesti, perché ci sono discoteche pensate per ventenni e altre che sono pensate invece per persone un po' più adulte. Quindi forse basta scegliere il locale giusto, perché l'amore per il divertimento, e questo lo dicono gli esperti, non cambia. Poi non è sempre facile da trovare la discoteca giusta, perché spesso sono discoteche dove trovi solo ragazzini. Però mai autoescludersi, perché spesso nella vita, non solo per le discoteche, siamo noi a sentirci fuori posto, no? Perché ci portiamo addosso l'idea che dopo una certa età certe cose non si fanno più. Ma chi lo ha detto? Non c'è limite per l'amore per la musica.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Bring Your Love su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia lui il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le aggravanti contestate, la crudeltà, i motivi abietti, la notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata a Sempio. L'avvocato Cataliotti, uno dei legali del 38enne, dice che non c'è nessuna novità nel provvedimento. I legali di Sempio hanno chiesto l'accesso al fascicolo, i PM di Pavia hanno invece inviato gli atti alla Procura Generale di Milano in vista della revisione del processo ad Alberto Stasi. In Medio Oriente non ci sono feriti per il razzo caduto nel pomeriggio sulla base UNIFIL a Shama nel sud del Libano, dove sono a distanza i militari italiani. L'ordigno ha causato danni lievi a un mezzo all'interno della base. Ora le conseguenze economiche del conflitto, anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati, lo chiarirà la Commissione europea con un pacchetto di linea guida ad hoc in adozione domani. Il passeggero della nave da crociera Envo Ondios, trasferito ieri sera al centro medico universitario di Leida nei Paesi Bassi, risultato positivo all'antivirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si tratta di un'epidemia o di una nuova pandemia. Nel calcio, oggi semifinali di Europa League con Aston Villa, Nottingham e Friburgo Braga. In Conference si gioca invece Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione domani porterà nuovo maltempo soprattutto al centro e al sud, quindi giornata piuttosto nuvolosa in tutta Italia con qualche acquazzone sulle zone alpine e più giù, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni centrali, tutte le regioni del sud peninsulare e anche la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Le 19:05 minuti, buona serata a tutti su Radio Subasio, altra ora insieme, altra musica, non ve la faremo mancare neanche stavolta, è la collection Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

The Jeans stasera in Per un'ora d'amore con How Deep Is Your Love, e intanto abbiamo fatto insieme le 23:19. Nel frattempo al nostro 348 075 8060 è arrivata anche la dedica da parte di Giovanni per Valentina di Palermo. Giovanni le scrive: la distanza non è silenzio, non è assenza, è solo uno spazio che stiamo attraversando insieme. Ci sono giorni in cui vorrei semplicemente guardarti senza dire niente, e invece mi ritrovo a parlarti nei pensieri, a cercarti nelle piccole cose. Ti dedico questa canzone perché, anche se non sei qui accanto a me, sei dentro ogni parte della mia giornata. E forse è proprio questo l'amore: restare anche quando non è facile, sentirsi anche quando non ci si può toccare. Aspetto il momento in cui la distanza smetterà di essere a distanza e torneremo ad essere semplicemente noi. Questa è per te, per noi, comuni e immortali, Achille Lauro.

La stagione dell'amore, questa è la canzone di Franco Battiato che ci accompagna alle 23.30 e a questo punto anche lei, Adelaide di Vicenza, ha una bella dedica per il suo Luigi. Il nostro amore è il giardino segreto in cui trovare rifugio dal mondo. Per questo gli dedica Bruce Springsteen con Secret Garden.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
1: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Per un'ora d'amore con Subasio.
8: 23:36 ed eccoci qui in Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Fino a mezzanotte. Devo proprio dire che ci state riempiendo il cuore con le note delle canzoni che state scegliendo stasera. Perché? Perché sono canzoni scelte, le vostre, con il cuore, con tutta l'anima, e si sente, traspare. Intanto al nostro 348 075 8060 c'è anche Francesca di Roma per il suo Gianluigi. Fra poco ci diremo per sempre, amore mio, sapessi quanto sono felice. Francesco De Gregori con Sempre e per sempre per loro due.
9: Pioggia e sole.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Ed Sheeran, la sua Photograph, mentre ci stiamo avviando al momento topico, alla mezzanotte. Nel frattempo un'altra bellissima canzone, quella di Enrico Ruggeri, carica di significati, questa Ti avrò. La suggerisce, la dedica Luigi di Roma per la sua Tiziana, con una frase: c'è tutto nella canzone che ti sto dedicando, amore mio, perché tu sai che alla fine il mio amore vincerà su tutto.

Siamo 23:57, siamo al momento dei saluti, fra poco Sinéad O'Connor con la sua Nothing Compares to You ci porterà alla mezzanotte e io intanto vorrei porvi il mio saluto, porgervi il mio saluto stasera veramente. Siamo arrivati alla mezzanotte, non ho bevuto assolutamente, non sono assonnata, però ogni tanto escono fuori delle parole che uno dice: ma da dove escono? Da quale vocabolario? Dal mio. Ok. Allora, porgervi i miei saluti con un pensiero di Giorgio Gaber che mi piace tanto. Secondo me, le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi. Forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro, ma quando ci lasciano siamo proprio noi quelli che non amano più. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: qui sto sotto di te. Radio Subasio.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.